0: Rai Radio 3 Classica.
1: Bedrich Smetana, Bagatelle et Impromptu, ciclo di 8 pezzi per pianoforte, composti nel 1844. Innocenza, scoramento, idillio, desiderio, gioia, favola, amore, discordia. Pianista Itka Cechová.

0: Di Bedřich Smetana avete ascoltato Bagatelle et Impromptu, ciclo di 8 pezzi per pianoforte. Pianista Itka Čechová.
1: Pablo de Sarasate, Zingaresca per violino e pianoforte, opera 20. Sergei Krylov, violino. Stefania Mormone, pianoforte.

Di Pablo de Sarasate avete ascoltato Zingaresca per violino e pianoforte, opera 20. Sergei Krylov, violino. Stefania Mormone, pianoforte. Jean-Philippe Rameau. Deuxième concert da pièce de clavecin en concert. La Labor, La Boucon, La Gassante, Menuet, primo e secondo. Chiara Banchini, violino. Marianne Müller, viola da gamba. Françoise Langelle, clavicembalo.

di Jean-Philippe Rameau. Avete ascoltato Daisy en concert da Pièce de clavecin en concert. Chiara Banchini, violino. Marianne Müller, viola da gamba. Françoise Langel, clavicembalo.

Franz Anton Hofmeister, trio in mi minore per due flauti e violoncello, opera 31, numero 6. Allegro, cantabile, allegro. Elisabeth Weinzierl ed Edmund Wachter, flauti. Ulrich Fuchs, violoncello.

0: Di Franz Anton Hofmeister avete ascoltato Trio in Mi minore per due flauti e violoncello, opera 31, numero 6. Elisabeth Weinzierl ed Edmund Wachter, flauti. Ulrich Fuchs, violoncello.
1: Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 4 in Re maggiore. Allegro. Canzone, lento. Minuetto, presto. Allegro. Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara, violini, Gianfranco Borrelli, viola, Valeriano Taddeo, violoncello.

0: Di Arvo Pärt abbiamo ascoltato La Bea Agathon per soprano, baritono, coro femminile e orchestra d'archi. Tui Hirv, soprano, Rainer Vilu, baritono, Estonian Philharmonic Chamber Choir, Tallinn Chamber Orchestra, Tonu Kaljuste, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia in Re minore, numero 9, opera 125, corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio molto e cantabile, presto, allegro assai. Joan Anderson, soprano. Sarah Walker, mezzo soprano. Klaus Koenig, tenore. Jan-Hendrik Rothering, basso. Elementi dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, della Staatskapelle di Dresda, del Teatro Kirov di Leningrado, della London Symphony, della New York Philharmonic Orchestra e dell'Orchestre de Paris, coro della Radio Bavarese, elementi del coro della Radio di Berlino e del coro di voci bianche della Philharmonie di Dresda, Wolfgang Seliger, maestro del coro, Leonard Bernstein, direttore. Registrazione effettuata il 25 dicembre 1989 a Berlino per festeggiare la caduta del muro.

Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven, Sinfonia in Re minore, numero 9, opera 125, corale. June Anderson, soprano, Sarah Walker, mezzo-soprano, Klaus Koenig, tenore, Jan-Hendrik Röttering, basso, elementi dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, della Stadtkapelle di Dresda, del Teatro Kirov di Leningrado, della London Symphony, della New York Philharmonic Orchestra e dell'Orchestre de Paris, coro della Radio Bavarese, elementi del coro della Radio di Berlino e del coro di voci bianche della Philharmonie di Dresda, Wolfgang Seliger, maestro del coro, Leonard Bernstein, direttore. Registrazione effettuata il 25 dicembre 1989 a Berlino per festeggiare la caduta del muro.

Rai Radio 3 Classica. Franz Schubert. Sonata per pianoforte numero 20 in La maggiore. Opera postuma D959. Allegro. Andantino. Scherzo allegro vivace e trio, un poco più lento. Rondò allegretto. Pianista Christian Zacharias.

di Franz Schubert avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 20 in La maggiore, opera postuma di 959. Pianista Christian Zacharias. Bohuslav Martinů. Sinfonietta giocosa per pianoforte e orchestra da camera. Poco allegro, allegretto poco moderato, allegro, andantino moderato, allegro. Pianista Julian Jacobson. Bournemouth Sinfonietta, diretta da Tamás Vasari.

La vita è molto dura per i giornalisti che intendono vivere di collaborazioni, non si è mai indispensabili e qualche volta hai l'impressione che ti facciano un piacere a pubblicarti. Questo ferisce l'orgoglio di uno che crede di conoscere il mestiere e di tenere la penna in mano decentemente, almeno. Io non mi demoralizzo perché so che nulla si può ottenere su questa terra senza lottare duramente. Buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:01, siamo di nuovo in diretta dagli studi di Via Asiago, qui comincia, oggi è lunedì 25 maggio, è giusto? No, sì, è il 25 maggio, perché avevo scritto un'altra cosa. L'esergo di questa mattina, saluto Federico Vizzaccaro di là. Di là dal vetro e Fabrizio Paccione. L'esergo di questa mattina è di Gianni Brera, che è stato uno dei nostri più celebri giornalisti sportivi. No, sportivo è poco, anche giornalista tutto sommato è poco. Lui era uno scrittore, era un narratore, è stato un personaggio anche televisivo degli ultimi anni. È morto nel 1992, disgraziatamente in un incidente stradale nella sua bassa padana dalle parti del Po. Il suo palcoscenico era la carta stampata, erano le parole che uscivano dalla sua macchina da scrivere. È stato un creatore di linguaggio, di gerghi, di neologismi sportivi, tra il lombardo, il contadino, l'epica antica. Gli davano del gaddiano, dell'emulo di Gadda, cioè uno dei nostri massimi scrittori, e lui se ne vergognava un po', si schermiva. È passato un po' di tempo dai tempi di Brera, è una leggenda che si allontana. È curioso per chi lo ricorda ancora incontrare un Brera 35enne, malinconico, preoccupato, in viaggio in America. Questo è il titolo del libro che sfogliamo stamattina, esce da Aragno, Gianni Brera, Viaggio in America. Gianni Brera atterra a New York il giorno 8 aprile dell'anno 1955, scrive nella prefazione Claudio Rinaldi, giornalista, anche lui è uno degli studiosi e dei conservatori delle cose di Gianni Brera. Ha tanti dubbi, è un progetto, pur vago, che fa sprudere i polpastrelli, raccogliere storie per scrivere un libro sullo sport in America. Se n'è andato sbattendo la porta dalla Gazzetta dello Sport, continua Rinaldi, primo e unico caso nella storia di un direttore che si dimette senza essere cacciato. Brera era stato chiamato alla Gazzetta 5 anni prima come direttore dopo aver raccontato il Tour de France vinto da Fausto Coppi, epopea irripetibile. I suoi articoli avevano portato il giornale a superare il 1 milione di copie vendute, che sono numeri oggi del tutto impossibili. Il distacco della Gazzetta, continua a leggere Rinaldi, è un'autentica liberazione, ma anche una fonte di preoccupazione per il futuro suo e della sua famiglia. Ha 35 anni, una moglie, 3 figli piccoli. Non è esattamente un'avventura però questa, la sua. I viaggi, gli eventi da seguire, le persone da incontrare, gli accompagnatori sono già organizzati insieme addirittura al Dipartimento di Stato americano. Brera non conosce l'inglese, non ha intenzione di impararlo e questa non è in effetti una grande idea. Difatti il libro non sarà mai scritto. Non ho visto abbastanza, direi cose già dette e scontate, dice, scrive nelle lettere mandate alla moglie a Milano. Usciranno dei suoi reportage per i rotocalchi Tempo e l'illustrazione italiana, che sono raccolti appunto in questo volume. La realtà, scrive ancora Brera, è che questo è un altro mondo e che noi non vi apparteniamo. L'America non mi tange, ci vivo come in esilio. Certo, era un uomo d'altri tempi, l'America tra l'altro davvero non l'avrebbe mai interessato. Eppure proprio in quella metà di anni 50, insomma, è il momento in cui tutta Europa, Italia compresa, avevano l'America in casa, la musica, il cinema portavano in casa pezzi di America. Nel 1955 Leonard Bernstein, allora passiamo alla musica di oggi, la musica di quell'anno 1955 in America, Bernstein riprende in mano il progetto di un Romeo e Giulietta ambientato a New York, ai giorni nostri, la storia dell'amore impossibile, ambientata però tra due bande giovanili rivali, i Jets e gli Sharks, bianchi europei contro portoricani. Nasce così West Side Story, va in scena nel 1957. Ascoltiamo questa registrazione del 1984, Bernstein direttore, la prima incisione discografica ufficiale in studio. Kiri Te Kanawa è Maria, la protagonista, che qui canta I feel pretty, mi sento bella, spiritosa, luminosa e mi spiace per tutte le ragazze
che stasera non sono me.

Kirite Kanawa, I Feel Pretty, da West Side Story, scritta e diretta dallo stesso Leonard Bernstein. Dunque il libro sull'America che Gianni Brera promette di scrivere visitando gli Stati Uniti nel 1955 non c'è, però ci sono molti pezzi, molti reportage sul campo. Ce n'è uno che ha a che fare a proposito con la violenza giovanile, le bande a New York, che erano una delle notizie del momento, inevitabilmente. Brera racconta di una palestra di pugilato gestita dalla polizia di New York che vorrebbe dare una possibilità ai ragazzi sbandati. Questi reportage sono contenuti nel volumetto che stiamo sfogliando questa mattina, Viaggio in America, uscito da Aragno. Il primo pezzo che invia, questo commenta il curatore Claudio Rinaldi, è su un emigrante italiano che ha fatto fortuna con un cavallo. Brera racconta molte storie italo-americane qui, anche perché non sa l'inglese, non ha intenzione di impararlo. Questa è la storia meravigliosa di Boston Dog, A Poor Man's Horse, il cavallo di un povero uomo, scrive per il settimanale Tempo. Boston Dog ha 3 anni e il povero uomo, suo padrone per una parte, ne ha quasi 60. Si chiama Frank Andolino, fa il cocchiere, o meglio, per meglio dire, fa il cavallante a Boston. È grande quanto può esserlo un siciliano che soltanto in America ha cominciato a mangiare abbastanza. Suo padre, Salvatore Andolino, fonda la Cosmopolitan Stable, una società di trasporti con i cavalli. Misero da parte dollari per diventare a loro volta padroni. Quando arrivano i camion Ford, di questa società resta poca cosa. Allora Frank Andolino, racconta Brera, mette su una scuderia di cavalli da corsa e adesso ha la fortuna di avere questo cavallo fortissimo, straordinario. There is Boston Dog, dicevano i ragazzi di stalla, siamo all'ippodromo, il pezzo si svolge tutto lì. Frank Andolino gli veniva dietro fumacchiando il suo sigaro e notai che aveva i piedi piatti e che vestiva forse peggio dei suoi poveri compaesani. Nei giorni di festa, questo Andolino è uno dei tanti italianuzzi che Brera li chiamava così, descriverà poi tante volte in tutti gli sport. Lui aveva questa attenzione ai corpi, una specie di antropologia fintoscientifica in realtà, distingueva sempre tra chi aveva fatto la fame contadina e chi invece era già nutrito con le vitamine. Ho assistito da vicino, aspettando Boston Dog, a una partenza di 12 cavalli, scrive. La start machine li ha liberati con un violento rumor di serrande e quelli sono schizzati springando sulla sabbia e sollevandone nembi da accecare. Ritti sull'arcione, che dico, sul collo stesso degli animali, i fantini li incitavano con gride affannate e selvagge. I lettori di Brera andavano pazzi per questa specie di espressionismo rablesiano, anche un po' liceale, però era il suo bello. Boston Dog vince la gara alla fine. Come on, come on, ci sono le grida di quest'uomo, di questo Frank Andolino. Boston Dog, il cavallo di due poveri cristi venuti dalla Sicilia nel 1903. Uno dei grandi momenti, andiamo avanti con la musica, dell'opera di quell'anno, 1955, negli Stati Uniti, a New York, è l'apparizione sul palcoscenico del Metropolitan, a New York, appunto, del contralto Marion Anderson, la prima volta che una cantante afroamericana è consentito di essere la maga Ulrica del ballo in maschera, Giuseppe Verdi, uno dei ruoli esotici così amati dal nostro compositore, che di solito si faceva in blackface con il trucco. L'azione si svolge in Massachusetts e questa maga ha la pelle scura. Marion Anderson aveva più di 50 anni all'epoca, cinquantenne, lo ricordava come un momento straordinariamente simbolico, certo, ma di grande difficoltà per lei. Difficile controllare l'emozione sul palcoscenico, il pubblico che applaudiva ancora prima che lei cominciasse a cantare. Allora lei, racconta, cominciò a tremare. Qualcosa di quell'emozione resta in questa registrazione della RCA di quella recita, non saprei se di quella precisa serata o di altre. È la prima apparizione della maga mentre sta facendo un incantesimo. Re dell'abisso, affrettati, la Metropolitan Opera Orchestra diretta da Dimitri Dimitropoulos, Marian Anderson.

Marion Anderson nel Ballo in maschera di Giuseppe Verdi al Metropolitan New York 1955. Sono le 6:19 minuti, qui comincia Radio 3 335-5634-296. I nostri ascoltatori e ascoltatrici non si sono dimenticati di Gianni Brera e dei suoi neologismi: Rombo di tuono per Gigi Riva, Abatino per Rivera, questi erano soprannomi, e poi la dea Eupalla, la dea che governava dall'alto le faccende misteriose del pallone. Questi ce li ricorda Maurizio. Benché seduta comodamente, magari anche in smoking, la belva che è in noi si abbandona al tripudio del sangue. Il racconto del pugilato, soprattutto in America, soprattutto in quegli anni, grande giornalismo, lo sarà anche da noi quando la TV porterà nella notte via satellite le immagini dei grandi match internazionali. E in America nel 1955 Gianni Brera

non si sottrae a questo racconto e può già vedere quel che la televisione fa allo sport, al pugilato. Soprattutto, questo è un pezzo per l'Illustrazione Italiana, che era una rivista mensile di buone letture, diciamo, e di belle immagini. Brera torna subito però in quella New York e in quell'America che gli è così estranea alle sue campagne, gli mancano tantissimo. Scrive: in un bar del Pavese ho veduto con i miei occhi torcersi e persino accennare colpi di reazione da parte di vecchi contadini le mille miglia lontano dall'idea sportiva. Sono lì al bar che guardano il pugilato in TV. Essi erano talmente avvinti dalle vicende della lotta tra due mediocri campioni del pugilato italiano che nelle pause se ne mostravano vergognosi e giunsero ad espellere le donne che troppo urlavano, parteggiando per l'uno o per l'altro. È un'Italia contadina in cui le antenne prendono il posto dei campanili, no? Brera ogni tanto metteva in mostra se stesso nei suoi pezzi, no? Non mancava mai di ricordare che aveva tirato di box da ragazzo e a un certo punto si lancia in questa disamina etica della nobile arte, no? La box, scrive, la box è un'efficacissima scuola di ardimento e serve per la vita non meno delle declinazioni latine della sezione aurea del segmento. Io stesso mi riprometto di portare in palestra i miei tre figli e di insegnar loro, se non altro, i primi rudimenti della box. La box può tornare utile assai più di una lezione di morale. Quando raccomando a mio figlio grandicello di non picchiare mai per primo, bensì di imparare a contrarre il colpo di chi vorrebbe precederlo dell'offesa, praticamente gli insegno a essere uomo franco e leale più che non consigliandogli di porgere l'altra guancia. Questa dimensione morale della box che convive, specialmente in America, con l'aspetto poi più duro e più crudo dello spettacolo. Dunque, musiche in America ancora in quell'anno, 1955, Darius Milhaud, compositore francese che ha vissuto e insegnato al Conservatorio di Oakland a San Francisco durante la guerra, scrive quell'anno la sesta delle sue 12 sinfonie, quasi tutte composte dopo i 50 anni perché odiava l'idea di lasciarsi dietro delle opere giovanili. La sinfonia festeggia il 75esimo anniversario della fondazione della Boston Symphony Orchestra, che la esegue in questa esecuzione, appunto in questa versione. È un lavoro di circostanza, forse meno avventuroso di altri lavori di Milhaud, delle pagine però affascinanti come questo tempo lento e dolce, L'un et douze, terzo movimento della sinfonia 6, opera 343, Boston Symphony Orchestra, diretta da Charles Munch.

Darius Milhaud alle 6:29 quasi su Radio 3. Qui comincia Tempo, è un rotocalco settimanale illustrato di Mondadori, vende 500.000 copie più o meno. Gianni Brera ci scrive un reportage dalla corsa di Indianapolis, corsa d'automobili su un circuito celebre, quello con le curve paraboliche. Racconta la banda con le maggiorette, le ragazze hanno le gambe livide per il freddo, nonostante sia il mese di maggio. Si accendono i motori, scrive, e ti rinnovano chissà come l'impressione di essere tornato bambino allo zoo del circo, quando i famigli soggiornano i leoni, brividi. In verità questa non è una manifestazione sportiva, bensì qualcosa che la trascende di molto, la esalta, insieme la umilia. In verità non posso più far ricorso alla retorica spicciola per definire i boati delle macchine lanciate ruota a ruota verso la curva meridionale. Ogni passaggio è propriamente un violento shock, come, e ancora peggio, del trapano del dentista allorché ti scava un molare. La curva, un subdolo mostro in attesa di sacrifici ogni volta. Più probabili. Succede una cosa strana qui, giornalmente parlando, la corsa va avanti, Brera si siede vicino all'ora di pranzo a un uomo e una donna, i quali in lingua francese cominciano a discutere, a tirare fuori dei gossip sui reali, sui duchi di Windsor. E Brera scrive questo dialogo, e mentre questo dialogo va avanti succede un incidente grosso, 4 macchine di doppiati in collisione. Vukotic comandava la corsa, racconta Brera, quando è piombato a 250 orari in quel massacro. How, deplora la gente, qualcuno rimane un istante con il boccone a mezz'aria, poi senza parlare riprende a lavorare di mascelle, eccetera eccetera. La spietatezza degli americani, ma anche una prosa davvero fuori scala, davvero inconfondibile quella di Gianni Brera. Glenn Gould ora registra nel giugno 1955 nello studio Columbia a Manhattan le variazioni Goldberg di Bach, a 22 anni addosso, chissà perché, a un vestito invernale, anche se è estate. Ascoltiamo l'aria e le prime 8 variazioni Goldberg, Johann Sebastian Bach, l'esecuzione del 55 di Glenn Gould.

0: Glenn Gould Goldberg, 1955. Durante i 3 mesi che Gianni Brera passa negli Stati Uniti a metà del 1955, segue eventi di atletica leggera, di pugilato, di football americano, di catch, cioè di wrestling, e li racconta. La cosa davvero curiosa di questa storia è che non tornerà mai più in America. Gian Brera fu Carlo, si è sempre rifiutato di tornare negli Stati Uniti, scrive Rinaldi, il curatore di questo volume, giustificandosi con la vecchia minaccia di un mafioso che aveva giurato di fargli la pelle se mai l'avesse rivisto. Racconterà le Olimpiadi di Los Angeles dell'84 da casa sua, al mare, su Repubblica. Nessuno ha mai capito se la storia del mafioso era vera oppure no, però Brera, questo ricordano i suoi colleghi, la raccontava benissimo. Storie di sport raccontate benissimo da Gianni Brera in questo viaggio in America che esce da Aragno con la cura, nella prefazione di Claudio Rinaldi, il libro che abbiamo sfogliato questa mattina qui. Qui comincia. Chiudiamo con un evento musicale essenziale di quell'America nel 1955, un film, Blackpool Jungle, la giungla delle lavagne, sulla violenza giovanile, ne abbiamo parlato all'inizio, è l'atto di nascita del rock and roll in una canzoncina tutto sommato di Bilale, intitolata Rock Around the Clock. Sono le 6:40 minuti, grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Federico Vizzaccaro, Fabrizio Paccione che era in console. Buona giornata, ci sentiamo domani, qui comincio.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
0: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Un'intesa fra Stati Uniti e Iran potrebbe essere molto vicina. Trapela ottimismo da parte del segretario di Stato americano Rubio, anche se restano alcuni ostacoli da rimuovere e da Teheran filtra più di una perplessità. Ce ne parla qui in studio Marco Barbonaglia.
4: Il segretario di Stato americano Rubio, in visita in India, ha dichiarato che un accordo con l'Iran potrebbe essere raggiunto in giornata. Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse arriverà oggi. Tuttavia, Rubio ha subito precisato che qualsiasi intesa garantirà a Israele il diritto di difendersi. Tema delicato perché Tel Aviv fino ad ora ha interpretato questo punto come la possibilità di continuare i raid a Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano, mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut. A mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la riapertura di Hormuz e ottime premesse per avviare una trattativa sulla questione nucleare che speriamo di riuscire a portare a termine. Insomma, conclude, avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Se raggiungerò un'intesa con l'Iran sarà una cosa ben fatta, non come quella conclusa da Obama, così aveva scritto ieri Trump su Truth, aggiungendo che l'accordo non è stato ancora del tutto negoziato e ha esortato a non avere fretta. Teheran replica, devono accettare le nostre condizioni, la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento e la revoca delle sanzioni.
5: Un gruppo di attivisti della flottiglia di terra è fermo in Libia, tra loro anche due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, con i quali la Farnesina sta cercando di prendere contatto. Intanto i maltrattamenti e gli abusi subiti dagli attivisti pro-Palestina in Israele fanno discutere anche nello Stato ebraico, già in clima di elezioni anticipate. Il presidente Herzog si è espresso contro il comportamento degli agenti al servizio del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, il quale ha ribattuto accusandolo di non essere degno di fare il capo dello Stato.
3: È salito a 86 feriti e 2 morti il bilancio del massiccio attacco missilistico che nella notte fra sabato e domenica ha colpito Kiev, rappresaglia per il raid ucraino su un dormitorio universitario nel Lugansk occupato da Mosca. E un'altra incursione di droni è stata lanciata in queste ore dalle forze di Kiev sulla regione russa di Bielgorod.
5: Elezioni amministrative tra pochi minuti alle 7 riapriranno i seggi in quasi 750 comuni. Nella prima giornata di voto affluenza al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata.
6: Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 amministrazioni, tra le quali quelle di 18 capoluoghi. Venezia, l'unico capoluogo di regione, poi quelli di provincia, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Potrebbe essere l'ultimo grande test prima delle prossime elezioni politiche. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti, e se nessuno supera questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. In Sardegna invece il 7 e l'8 sarà la volta del primo turno, ballottaggio 21 e 22 dopo 15 giorni. Come sempre per votare servono tessera elettorale e un documento di identità. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: La cronaca, saranno effettuate a partire dal pomeriggio le autopsie sui corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Intanto un gruppo di studenti vorrebbe organizzare un omaggio alla docente che ha perso la vita nell'incidente.
7: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi.
8: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
7: Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento, dovremo organizzarci privatamente.
8: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi e autorizzazioni all'immersione subacquea, costata la vita a lei e agli altri 4 subitaliani, al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo, anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. diritti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR3.
5: Il campionato di calcio di Serie A si è concluso ieri sera, segnato dagli scontri che hanno preceduto il derby di Torino. Grave, un tifoso juventino ferito alla testa, operato d'urgenza, ora in terapia intensiva. Feriti anche 4 agenti di polizia. Il sindaco lorusso ha condannato il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni che ha macchiato la serata.
3: Oronda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
9: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
9: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
9: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
9: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
10: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Le più importanti istituzioni musicali e i grandi interpreti della scena internazionale. 15 prime serate tra capolavori sinfonici e opere immortali. L'Italia in musica sotto le stelle. Ogni giovedì 21 e 20, Rai 5.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:51 minuti. Andiamo in A4, traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo in A14 sul tratto Bologna-Ancona, 1 chilometro di code a causa di un veicolo in fiamme. Siamo tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato tra la strada Signa e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Andiamo in Autosole sul tratto Roma-Napoli. Traffico intenso tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, al momento 3 km di code tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. E in chiusura rimaniamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille unionebuddista.it.
0: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio, a chi ci ascolterà in podcast durante la giornata su Rai Play Sound. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Fabrizio Paccione alla console, Costanza Spoci in redazione e Giulia Nucci in regia. È lunedì 25 maggio, sono le 6:54 minuti e 05 secondi e andiamo tra gli Stati Uniti e l'Iran, perché nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostenga che un accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Ormuz siano in larga parte già negoziati, questo un virgolettato, la Casa Bianca ritiene che l'intesa possa richiedere ancora alcuni giorni. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina alle guardie rivoluzionarie, un possibile memorandum prevederebbe la revoca delle sanzioni statunitensi sul petrolio iraniano. Reuters, agenzia di stampa statunitense, si chiede appunto se si faccia o meno questo accordo e scrive, titola: Trump afferma che non c'è fretta di raggiungere un accordo con l'Iran, il blocco statunitense rimane in vigore. E poi fa una cosa Reuters che ormai fanno molti quotidiani, fa un riassunto in apertura in tre punti principali dell'articolo e quindi punti salienti. Il primo, l'amministrazione Trump minimizza le speranze di raggiungere presto un accordo. Il blocco dell'Iran rimarrà in vigore fino alla firma di un accordo, questo ha dichiarato Trump, continua Reuters nel suo riassunto. Gli iraniani accusano gli Stati Uniti di ostacolare i progressi su questioni come i fondi congelati. Trump respinge le critiche dei perdenti, losers, tra virgolette, che contestano i termini dell'accordo. Questo è il riassunto. Reuters poi scrive che appunto, oltre alle dichiarazioni di Trump, ovvero di ieri, di aver detto ai suoi rappresentanti di non affrettarsi a raggiungere un accordo con l'Iran, mentre la sua amministrazione ha minimizzato le speranze, come dicevamo, di una svolta imminente nella guerra che dura da 3 mesi, speranze che erano state invece sollevate il giorno prima. Il blocco statunitense rimarrà per ora contro le navi iraniane nello stretto di Hormuz, ha scritto Trump con il suo consueto post sul suo social media Truth. Entrambi le parti devono prendersi il loro tempo e fare le cose per bene, ha aggiunto. Se invece ci spostiamo da Reuters su Press TV, che è la televisione di Stato iraniana, abbiamo le parole del consigliere del leader, ovvero riportate in apertura: l'Iran romperà il blocco navale statunitense e uscirà dal trattato di non proliferazione nucleare se verrà attaccato di nuovo. Questo ha dichiarato un alto consigliere della guida suprema della rivoluzione islamica, scrive Press TV, intervenendo domenica a una cerimonia per commemorare i martiri della recente guerra di aggressione imposta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Mohsen Razaei ha affermato che il programma nucleare di Teheran è pacifico e sotto costante sorveglianza dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Sotto la guida della guida suprema, poi, aggiunto, il team negoziale iraniano nei colloqui con gli Stati Uniti ha dichiarato con fermezza che non rinuncerà mai ai diritti inalienabili dell'Iran in materia di nucleare. Se entrerete nel Golfo Persico, prima di tutto daremo una risposta dura, dolorosa e senza precedenti e romperemo il blocco navale. Ma soprattutto potremmo ritirarci dal trattato di non proliferazione nucleare. Sapete cosa vi succederebbe se ci ritirassimo? Quindi non suicidatevi. Questo così conclude l'articolo di Press TV. Se ci spostiamo sulla stampa israeliana, vediamo l'apertura di Haaretz, che invece mostra preoccupazione per quanto riporta la preoccupazione dei leader del nord Israele per questo accordo Stati Uniti-Iran. Perché? I leader del nord Israele, titola Haaretz, avvertono che un accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe un colpo mortale se Hezbollah rimanesse intatto. E scrive il quotidiano israeliano della sinistra progressista, i leader delle comunità di confine del nord Israele hanno affermato che il governo non li ha informati dell'accordo in via di sviluppo tra Stati Uniti e Iran, né delle sue possibili ripercussioni sulla sicurezza nel nord. Israele, questo è un virgolettato, non è più sovrano su questa terra, ha dichiarato il sindaco della città più settentrionale del paese. E ricorda poi Haaretz che sempre nella giornata di ieri i presidenti dei consigli locali lungo il confine libanese hanno espresso perplessità sull'accordo in via di definizione, appunto, tra Stati Uniti e Iran e su come questo potrebbe influenzare la lotta contro Hezbollah. Ricorda poi il quotidiano che il primo ministro Netanyahu ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito e sostenuto il diritto di Israele a difendersi dalle minacce su tutti i fronti, compreso quello libanese. Il primo ministro, sottolinea però Haaretz, non ha spiegato in che modo l'accordo previsto influirà sulla situazione nel nord di Israele. C'è poi preoccupazione anche dal lato libanese. Andiamo su L'Orient Le Jour, che in apertura apre con questo titolo e si chiede: un possibile accordo Iran-Stati Uniti. E il Libano in tutto questo che fine farà? E, il catenaccio, quindi quello quanto scritto subito sotto il titolo. Anche se la situazione sul fronte libanese dovesse ulteriormente calmarsi, un ritiro israeliano dal sud resta fuori discussione. Lasciamo un attimo la stampa regionale, torniamo sulla stampa statunitense, andiamo su Axios, perché riporta una notizia, fa un po' il punto e riporta la notizia che è arrivata nel fine settimana della richiesta da parte di Donald Trump ai leader musulmani di aderire agli accordi di Abramo dopo la fine della guerra con l'Iran. Durante una teleconferenza tenutasi nel fine settimana, il presidente Trump ha detto ai leader di diversi paesi arabi e di altri paesi musulmani che, qualora si raggiungesse un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran, vorrebbe che le loro nazioni firmassero accordi di pace con Israele. Questo secondo quanto.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Gertrud Prenn.
2: Der Sommer in Südtirol hält diese Woche noch an. Die Friedenseinsätze sind weltweit in Gefahr. Das Wetter sehr sonnig und heiß bei 29 bis 34 Grad. Der Sommer erreicht an diesem langen Pfingstwochenende seinen ersten Höhepunkt. Mehrere Tage nacheinander werden Temperaturen von mehr als 30 Grad gemessen. Auch die Wassertemperatur der Seen steigt. Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst sagte, man könnte schon von einer kleinen Hitzewelle sprechen. Bis kommenden Sonntag wird es nur etwas weniger heiß. Südtirol bietet jungen Menschen zwischen 18 und 35 Jahren die höchste Lebensqualität Italiens. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore. Südtirol zeichnet sich besonders durch junge Familien, die höchste Geburtenrate staatsweit, viele Arbeitsplätze und vergleichsweise hohe Einkommen aus. Für den bisher sechsten Vergleich der Lebensqualität berücksichtigte Il Sole mehr Kriterien. In Südtirol werden dringend Pflegefamilien gesucht. Derzeit kümmern sich rund 150 Familien und Einzelpersonen um Kinder, die vorübergehend oder dauerhaft nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können. Die Verantwortliche der Beratungsstelle für Familienanvertrauung in Bozen, Silvia Vidale, sagte auf einer Veranstaltung für Pflegeeltern am Ritten, der Bedarf steige seit Jahren, weil immer mehr Eltern überfordert seien oder das Sorgerecht verlieren. Friedenseinsätze stehen weltweit unter Druck. Ein Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI zeigt, dass verringerte Ausgaben für Friedenssicherung zu einem teils drastischen Einbruch in der Anzahl von Friedensmissionen führen. Die Zahl der Einsatzkräfte wurde in 10 Jahren halbiert. Besonders besorgniserregend sei der Rückgang von Missionen der Vereinten Nationen. Die Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran hat die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit mehr als 2 Wochen gedrückt. Aussichten auf eine rasche Einigung bleiben jedoch ungewiss. US-Präsident Donald Trump will nichts überstürzen. Auch auf iranischer Seite bleiben Vorbehalte bestehen. Unterdessen verließen nach monatelanger Blockade weitere Tanker die Straße von Hormuz. Am letzten Spieltag der Fußballserie A ist ein Mann schwer verletzt worden. Vor dem Derby in Turin musste der 45-Jährige am Kopf notoperiert werden. Hooligans von Torino und Juventus waren aufeinander losgegangen. Das Spiel wurde um 1 Stunde verspätet angepfiffen. Das Wetter. Heute ist viel Sonne zu erwarten. Es bleibt heiß. Am Nachmittag bilden sich nur ein paar flache Quellwolken. Sie bleiben harmlos. Die Höchsttemperaturen reichen von 29 bis 34 Grad. Die 0-Grad-Grenze steigt gegen 4000 Meter. Morgen Dienstag ändert sich wenig, es bleibt sehr sonnig. In der zweiten Tageshälfte bilden sich ein paar Quellwolken. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Roman Drescher.
1: Südtirol Musik zum Feiertag.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Un bon domsdi da la redacción Rai Ladinia, qui gi argumans de nos notizier in quei lunas ai 25 de mei, lunas de Pasca de mei. Na jauna de Bologna, ie mortan saira sun la via Fiereda de Pichadoi, del Pichadou, con si compagna, fola per fe la via Fiereda, canc la ie sliuzie da orai tume da giù per 150 metri. Union Pona a rugne la gran proa di de Studa Furg, unida mit Studa G, in Sada, dann Tiert Gerdaina, kung tutta la Gruppes, la quattro Gruppes de Gerdaina, a Dum. Te castora de Sajon, il tutta fascia, l'amministrazione, che ti va do al problem de la prima chases, a Moena, il doi grunce per fabbriche prima chases, tenendo da interrogazione presentata al Consiglio del Comune Generale de Fascia, domanda alla consigliera Mirella Florian che la provincia arbasse il livello della chiesa della comunità. Gli appena un'ora il numero 29 di Ghana, la rivista Inter Ladina scritta dalla Ailes, un suncas de più interviste. Un'ora appena anche a Rougne del corso Aslong Cor di Aide Santa Cristina, che tenì concert in Sada, la chiesa del comune di Santa Cristina. Rougne appena anche di energie rinnovabili e alla fine de sport di Castia d'Antaldut de Fascia Calcio, ma Jean Zang d'Amprovia e scontiam con la notizia della giauna de Bologna che produ la vita in ir su Pichadou.
2: L'incidente le succedu in domenica 24 de mezza da sera e la protagonista le doieles da Bologna. Le sessute le giù dalla crepa, una la più giovane dei 23 anni, la è morta, si accompagna da rampineda 26 anni, la è sopravvivuta. L'allarme le vignu chiamaite da mesa alle sotto da sera, terra ion sconet, te la crepe snocciapea il fonins e l'emergenza le vignu da chiamada ite con una funzione satellitare di un fonin iPhone di ultima generazione. I soccorridores noiaccio a passo abito del vers la informazions tel dettai del post e l'incident ma demo coordenedes più lerias. Sul post le roi al Pelican 3 e le roi e l'attacca a Giovarder fora terraion dalla Utia Pichadou in giù in vers la Valmesdi. Endena al sgol il soccorridore sul giolieri e stacboin de vedersi niei de lum temez a en ert parei de crepa e da loles comenzà l'operazions. La eles endena che les venia giù dalla via Freda le sa perdu el viel la giona de 23 yen non la era agita in ant per chiarire il viel giusto, ma techela la sluzia da giù per circa 150 metri giù per invia il Toel Strand. L'estat senester gira a recuperarsi il corpo e con autaru e sul posto i soccorridores gli ha trovato già la ela morta a cagione della gran ferides. La salma l'è venuta trasportata a Corvara dal Jolier, l'altra ela l'è venuta accompagnata da giù dai soccorridores. Sul posto a Pontin l'aiuta al PIN dell'Alta Badia, al Pelican 3 e l'assistenza spirituale d'emergenza e i carabinieres.
1: Il mio argomento a Santa Cristina è l'unico simulanza da un intervento di Studa Furg con tutta la gruppa di Studa Furg della Valeda che ha fatto PEA, passaggiante Studa Furg di tutta la gruppa di Gerdaina ha fatto PEA per la gran prova tenida tal luogo di Paratoni. L'unico simulanza mail di Furg rotora a Tustaria saltrati su un itublei di Longia di più fuori la persona sta salvata un intervento complicato. Audion Christoph Senoner, sovrastante raion di Studa Furg.
3: Che si ha l'importanza che questa prova sia fatta una l'anno, un giorno di un altro luogo, che è la Santa Cristina, che è una prova più particolare, che sta nei propri duci di studio di Furg la Valeda, che è creata questa prova, è un spirito in Grumanga, e in cui sta creata anche un rayon o la clia dolorata in compra laurea, lì è strand, lì è tutto fravix lang, perché è importante anche avere prova.
1: Da Gerdaina e il quattro gruppi di Studa Furg salva Santa Cristina runca di Ciurtigiai, Clesseb da Laurea Dumi e fondamentale d'Antaldut Pradmaj Rimel de Furg, audion il comandante di Studa Furg Santa Cristina, Lucas Goller.
4: Io ratico la proiettata Dratban, l'imposto.com, ma quel fa il rio di questa proa e ratico la proiettata Dratban. Savon che tloie la chiesa d'Utz Bambo Taket Zadum, o Belau Taket Zadum, e quel è sambon rire pona sul intervent. Ho mostruto un gelega da ruf, e già chi drantz io, ma io niente lung me demo ega, e perché l'on sabu un quei cas da fe, iratik izidrat bang.
1: Ja, die Jungen, die Danny Senaner, die der Studafugt der Santa Cristina, sind la Personen gefahren, da sie salvet la Simulation.
5: Ma, jem tweet, doi granch, also set granch, doi popi, ka im popluchje da sie akri, i po imo una persona de nosch de Studafugt, ka i ntanki vaita, akri i autri, kal so fejmel per Simulation, a ja kal pudas ang succedri, kal fos ang important apre, i... Poi im Monde doch ein bisschen einweisig, die diesen kann ja schäftel luege, ich kann die diese jetzt zu dafür, ich was jetzt tut lo, ne?
1: Kung Laura, ich la Kraus, kurz schnell la Kraus Blanche, kung l'ambulances, la Prove, si importante, sa dit il vicepresidente de dafür, der Region de Bulsang, Roland Faller, so risang el Bujang de la Routine, i de Prior a la Technique Sungel Post, na Simulation el Plurialistik klava.
6: Die Proben sind sehr wichtig für die Feuerwehren, da kommen die örtlichen Begebenheiten testen, also die Zufahrtsstraßen, die Wasservorkommen und alles genau durchtesten. Da weiß man im Ernstfall auch, wo man hingehen muss und was man machen muss, um das Brandobjekt zu erreichen und effizient und effektiv nach handeln zu können.
1: La Grand Provost de Valais, da haben wir zu Zagiungen ja da lang, die das waren organisiert, das Unia da dann auch eine Gruppe, gestiade Tiala Tuka a Santa Cristina, Lukas Goller.
4: Wir haben eine maggiore intervento vor la collaboration con tutta la Gruppe de Valais, die gleich al di Bona, anche con la Soccors, che je fa van quitlo, se du va du bujang, pana, sonst vor.
1: Na sadit Lukas Goller, 52 uomo, si do jaile, si el preide su da Fugt Santa Cristina, grampert vanjali dan quelker dei per intervanz techniks, so ans preincidance sung strida, Kastaniel und Kingsang statten an Dollar attackiert zanza de Magri intervanz. De Kajara de Sajong, jelte duta fascia l'amministration, kes Merkel sebe taut tlamang, ana maniera plus concreta al problem de la prima chases. A Moena, jela disposition doi touch de grund.
2: Dell'ultimo consiglio del comune di Moena le venne approvato di mettere alla letta della gente che chiede di se fare una cesa dei terreni del paese. Sentiamo su un cash lombolt di Moena, Alberto Kostner.
7: Sì, diciamo che questi terreni non è terreni neve, sono già terreni che il comune aveva e che è edificabili, quindi a tutti gli effetti. Era stato intuito del PRG ai tempi con l'idea appunto di dare la possibilità a qualche cooperativa di se fare la prima casa. E quindi sti terreni è, però non è che le comune che fa l'operazione, ci volesse che qualche residente, qualche dun se mette d'accordo, qualche famiglia di Moena o anche della Val de Fassa, formare una cooperativa, poi il comune potesse fare un bando per affidare sti terreni e per poter dare la possibilità appunto a qualche dun di se sistemare, visto il grosso problema che è un per le prime case. Ma sicuro non è una roba soli da fare, ecco.
2: L'amministrazione ha adombrato i 100 quartieri che vengono data fit a Moena, i ven fitte via per turismo e sempre di manco l'erga la e per la gente del post.
7: Quindi se anche il 10% di questi quartieri si vengono fitte di un'altra gente a Chisò, ai sani e vengono quartieri sempre più sul mercato.
2: E il problema è sotto gli enci della provincia di Trento che ha messo in piedi il progetto Rival.
7: Progetto Rival è un progetto che fa la provincia di tutto il Trentino, là che le amministrazioni pubbliche le conoscono già, in teoria lo riparla di vecchi immobili pubblici, che questo non la provincia, è un fondo che li ristrutturasse e che da poi li mettesse sul mercato per un periodo di 16 anni, diciamo affitto agevolato per residenti. Ecco.
2: Te val un po' sommea che non siede fabbricati di questa sorta der fora.
7: Già da noi sinceramente ancora non so se qualche comune aderì, noi a questi due terreni se valgui no livello per una cooperativa, forse un dei due già da zona a questo progetto, però questo progetto è ancora un progetto NEF, quindi ci vuole ancora capire esattamente come che funziona.
2: Chi che fosse interessato per se osa direttamente a Lombolt, Kostner, te comune, a Moena in stadite con sé le venue in ceresona della situazione del bosco.
7: Diciamo che il bosco, purtroppo noi vediamo che il bosco, il nostro bosco sia di Moena ma di tutta la valle, non ci conosce pulito logicamente che il di Moena, ha una situazione molto molto sinistra, perché da Polvaia, che era del 2018, hanno avuto tantissimi, circa 130.000 metri cubi di legname abbattù, e poi dopo le venne il bostrico che l'ha fatto probabilmente di più della tempesta vaia. E al momento ancora il bostrico, le vera che l'incalo, ma ancora non si è proprio fermato. per cui vedranno ancora, ma sicuramente ancora che stanno in Auteranna avranno dei problemi e poi avranno ancora da recuperare tantissimo bosco, che da una man per le casse del comune può dire bene, però vuol dire che avranno sempre manco bosco, quindi che schigione è un grosso problema.
2: L'assessore alla opere pubbliche Giancarlo Ramus nella regione di Luriere è più importante.
8: Appena fa una variazione del bilancio per gira completare quel che è il piazzale delle auto della Dretta e sono a investire 300.000 euro per averlo finito per si sta, che è l'investimento più grosso che ha un testo momento. Poi si andò a informatizzare tutte quelle che gli acquedotti per avere in controllo sicuro e sair con sicurezza come che rua lega e con tanta che rua. E dopo troppi investimenti sulla sistemazione delle strade e con asfalti e bolognini.
2: Così l'assessore del comune di Moena Giancarlo Ramus.
1: Il resto per te faccia per una interrogazione che unita a presentare al comune generale dalla consigliera Mirella Florian.
9: Il inaugurata con l'autorità della provincia e dell'azienda sanitaria ai 6 del mese passato. La CES della comunità del Fassa Desle argomenta un'interrogazione che la consigliera Mirella Florian ha presentato al procuratore Edoardo Felicetti e alla presidente del Consiglio Generale Tea De Zulian. La interrogazione è nasciuta che a livello provinciale la delibera dell'assessora sanità Tonina porta tanto l'idea di classificare la CESA della comunità del Fassa de Mo Spoke, dunque un presidium sanitario di un livello più basso e non un hub, un centro sanitario con 12 servizi e tecnologie al do. Dell'interrogazione va riportata la differenza ante il hub con servizi se di un set di net e il spoke che le strutture con manco servizi che non garantisce l'assistenza. L'hub deve essere inter pardace. Mirella Florian auzza fora la conformazione della valeda, la presenza dei turisti e il besen del servizio sanità del prom livello ence per fassa. La domanda sede che questa classificazione ragiona ante le istituzioni dopo una valutazione politica e si atte il CEV di mettere la rivelazione per difendere la sanità ad attera per fassa. Da in ultima la consigliera Florian domanda se è mai venuto fatta una valutazione di bisogno sanitario di fassa e se questo documento è il pervenire mutualità del Consiglio Generale.
1: I Unione a Rusne da Cultura i plu avisa la rivista Ghana che gli sono unior al numero 29 la rivista interladina scritta da Eiles gli è dal 2007 che Ghana van ora con l'aus di ladins gli è da Catria de Chalan zan un gli è da Alana scutang su.
2: L'argomento c'è non per il numero di quest'anno di Ghana lì da loncia un po' da vicino e su questa ona le venue intervistate o le venue pubblicate scritte di Eiles che esiste a vivere alla foresta, perduta sia vita o per un tra de temp, per l'Uriere o per le altre regioni. Sentiamo sul dossier la fondadora e autora di Ghana, Olimpia Rason.
10: Però le ence che il canone piacea, la possibilità di una femmina di essere o la che la vuole essere, no? E lei o la che si verce al dossier, lei proprio o la che si domanda ma perché non veniste da ritorno, perché vengo la Onke Schmidt, no? Che il posto più bello, le la Dolomites, le ben vera che è un posto bello, ma non è per forza che una bel star o la che è il posto più bello, ma o la che la sta smiece e lei che sta vista, che sta zona che risponde a già che sono contenta, a già che io sono contenta.
2: Se vedi di approfondimenti con la Eiles che la Reis non se l'ha perda. Un po' con che se sia la foresta nota se perdea ence le am con la comunanza.
10: Mi sa che al di anche questo non vale più, non vale più perché chi che le fora si sente, che se noi fossimo mai sergici, vive molto in outer post. E che è una sapubella e ben fora da queste interviste.
2: I desvalives contribuce in cestote ed essere il met de rego e una sorta di analisa su un aspetto che il tolite il mondo della Eiles.
10: Fasono non reside, diciamo, proprio accademiche, ma a seconda di quello che un lo legge, che se le fosse in cervello di Ghana, tutto per leggere un articolo così tale mo per te passare, per vedere la storia di questa, che tu per leggere, in un'altra prospettiva, con altri scritters, e sì, mi sa che potesse essere in la Ghana per leggere il mudamento del mondo.
2: Sura fora il dossier la conoscenza con Heidi Stuffer e le am con l'ambiente e Ence Roberta Rason coga de scolina in pensione. La era in stadia la presentazione che snumer nef in stadia Senzana puntin la sentione.
11: Sì, è stata una bella esperienza, quindi ringraziare Ghana. È stato un bel regalo per il mio pensionamento, è stato proprio bello. Io, per me è stato un lavoro, perché io c'è una gran famiglia, è una bella esperienza e mi porta a ridurre del care.
2: Rita Guadagnini, esperta di medicina di Hildegarda da Bingen.
12: La medicina di Hildegarda è attuale adesso, dopo 1000 anni, che tantissime naturopate che segue con le erbe, le cure di tutta Italia. Difatti mi l'hanno passato, sono andata a Bingen tramite Facebook, che ho trovato questo viaggio perché desideravo farlo da tanti anni e nessuno l'aveva mai organizzato.
2: Dal 2007 in Kagana la Bupa passa 80 collaboratrici, sentiamo su questa Anna Mazzel e Ence Elante, l'autore della rivista.
13: Per vedere che proprio il progetto della rivista si sleria fuori, averta a più idee, a più persone ed è da a crescere, no? Crescere la cultura, l'esperienza, il spartire e anche il lingazzo.
2: In Stadile è venuta fuori il valore del prodotto che va sura fuori alla Valle des Ladines, ma anche che tras Ghana è vendato aus alla Elis che un muio di autes non si mettesse niente a scrivere. Sention Ingrid Rungaldior, enche è l'autora e fondadora di Ghana.
14: Sì, l'Elis da trai è sottovalutata a se stessa e non si fida nia, neanche se non fida nia, ma un'ora con si pensieri, con si minonghi, con si sentimenti, non tutti si sentono, ma senti la domanda, ieri da tre giorni a disposizione, ieri contenti anche di lasciare audizioni, ma si un po' scianirti da tre.
2: Gana la ciappa finanziamento e anche dall'intendenza ladina di Busan e da sempre la vendata fora con la usci ladins e dunque atras la generela. Sentiò la giornalista della usci autora di Gana, Lucia Gross.
15: È stata sempre una collaborazione per Cacenta e volesse piacere di ricordare Hilda Piccinini che la era che anche a uns comenzai, dopo poi c'è Milva Musner che ne ha sostenuto muie da presidenta dell'Unione Generela. È una collaborazione importante perché do il sforzo fatto per mettere insieme Ghana, è importante che Ghana la possa ruare fuori e il manar per posta al mondo non può da sane da associazione di schecchezione e attraverso la USH, dunque Ghana la per ruare in cette muie dell'ESH di tutta la ladinia.
2: L'anche velle numero 30, Ingrid Rungaldier.
14: Sono sbonus di fe, i sparung di fe, nanti in autran sarà il 20 anni, il 30° numero, e penso vel a cocca puzzang il fe, una maniera che il si badani del numero 30.
2: Cosita Ingrid Rungaldier.
1: In Sada, al cordiale Saslong Santa Cristina, tenisi concerta d'Anciuda, sono stati su il posto per scute su e per intervistare il dirigente Samuel Rungaldier e il presidente del cor Mattias Rungaldier. Lì è stato un programma plan di varietà e vivanda, tenisi concerta d'Anciuda, al cordiale Saslong, porta d'ant bancator de Chantis, Chantis Caplaju da San.
16: Che già da uns pro apportedant un po' zekdaut, che il solito non sono fatto un po' chanti, un po' più locker, un po' d'uni stil, da musica africana, da gente, da banga di da musica de nostra gente, da cashpost, e poi uns pro affi un po' di spirituals, e zek d'inglese, e zek de franzos, un po' d'uni rusneda. E poi uns pro affi zek d'asiatisch, zankel, e ni a gonz garatama, lieber stablot.

0: La chantia asiatica schon podinci portera dant al corsas long del concert in Sada fava l'Himalaya March de Franz Sigmund portera dant ant al dutku humor i bona uai anching alla fin. Il concert è fatto per Hubert Frontul alla chitarra, Michael Demetz alla percussione e Tobias Klassen all'armonica. Armonica che fa protagonista dann tal tutto il pezzo Herstes net di Hubert von Geusern. Tutta dum fa il concert in Sada, un concert un po' altrament, torniato di Liege e neanche per i turisti che siede.
1: E noi siamo fuori una hez, noi siamo quelli importanti, anche per la roba lì fuori da ogni pro una hez che è la regione. E poi è pure un po' importante la serietà, e lì non siamo riempare, it che sta cantando, però è la gratta da Gonsban.
0: Via per l'instacca van a spieta sono il corso a slong, ma altri 4-5 concerti, de più occasioni de festa, con sono il programma chanties profanes e tradizionali. Del concerto in stadia, l'anciuni dat pais, alla scomincia diva di servizio sociale della comunanza de rayon contra la violenza de gender. Scomincia diva, pracala canci il corso a slong fespea, per di de no a uniforma de violenza.
2: Nós como vereine, nós como coros, outros músicas, uma possibilidade de por ter nante que este tema, um grupo de gente, tenha um concerto e por qual rati, é muito importante.
3: Desmond has his barrow in the marketplace, boy is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face, and Molly says this, and she takes him by the hand.
0: Il corso è lungo e l'aldi d'anque 35 chantarins sparti su dratbang d'antre tenore si bas.
2: La porta è fuori da Vierta per giovani, alcuni lì che sono a Gnaus giovani e sì, fai fuori buono a vai da anche un po' di mutons giovani che ti sapeva cante anche questa roba.
3: Oh, rock and my soul in the bosom of Abraham, rock and my soul in the bosom of Abraham, rock and my soul.
0: Il corso è lungo da mostrare su passati 50 anni di storia. Nel 1972, il unimento su un tlauta su un scominciativa di Engel Rungaldir da Lampzang. Lì è una storia che va portare in ad compassione e la grazia per il chante di Briada.

0: A Pera, per el cedean de la Gesia Neva e de la Croix de Jumela en vender ai vinte nef da mesales nef da sera, te Gesia li la presentazione del libro una chiesa accoglie una croce custodisce. Dai vint de me, le possibile vigni mercol dalle so da sera a mesales dies, em prester fora guants troctes lo dalla lia dal guant della Gardena de Ortisei, tel salf della lies della cesa di congres su out. La troctes per mutanse mutons les venen prestedes fora do mesdì ai 27 de me e ai 3 de giugno, che dan su dan fora il numero di Nadia Moroder 334 5 2 6 6 0 1 4. L'Unione di Ladins de Gardena metta gir ciacolon online per chi che scomenza e per chi che volesse ammiorarsi Ladin. Vigni mercol dalle sia le sedda sera, duc per far perte besta che l'installe il programma Teams sul suo computer e domani all'Unione de Gardena. L'assessorata alla cultura del comune de Saint-Jean Endrezza la scomenza diva per il libro 2026 dalle sie da sera lo dalla biblioteca de Vic, il quarto e ultimo appuntamento le 27 de me con scrittore Francesco Vidotto. In Zebia invece le 28 de me dalle 5 da sera te sala del consiglio del comune de Cianacei l'inaudazione della mostra de retrace meis a Torona la dins dal sela 1946-2026 ottantenne dalla gran radunanza.
1: Il circolo di mostra d'erta Ortisei che l'inaugurante sta di la mostra per la fin dell'Andescola la scuola professionale per l'artigianato artistico di Ortisei. Lì è l'occasione per mostrare al pubblico che l'uni Laura Truppe e via per l'an e ban via primans passé. La mostra della scuola Matuora e Laura's Plubie realizzè la scultura l'an la decorazione artistica des anni e pittorica e la mostra è da Udai in King ai 2 de giugno. La lia mostra d'erte con orari di giaurida dal lunes in King al venerdì dalla 5 in King alla 7 de sada e domani anche dal mesdì.
2: Via per i dis de domani e do domani 26 e 27 de me te fassa avemme tuasire il convegno internazionale dal titolo Eco Empower dedicai temes dell'energia e più avvisa della comunanze energetiche lo che tola raperte sperce de tutta Europa. Le parvedu momenti dell'uriera anteri esperci amo attività desco e studenti dei licees della scuola ladina con a pede ence escursions sul territorio. Venire a visitare l'apparat fotovoltaico sulla Gesia de Pera e la centrale idroelettrica de Val de San Nicolò. Ai 27 de me con scomenze da mesa le sunes le sul programma la bineda della sala della sovrastanza lo che ven presenta Cesla la comunanza energetica della scuola ladina e della scolina idee da dal gruppo di studenti di robotica gomme neve che metto a dire il percorso di sensibilizzazione e di sviluppo sostenibile. Ader sostegni al convegno le se sa ben la scuola ladina la provincia di Trent l'Aprie l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, adunco il Consorzio Elettric de Pozza e a mo la Cassa dal Sparagn de Fassa Fiem e Belun. Festa è stata un giorno sul Ciampa al Ballon de Vic per la Lia del Fassa Calcio, che se bina vignan l'ultima domenica de me. Siadora se famiglie stes ad per nadi duce insieme e per fare un bilancio dell'attività des della Lia, che con sia squadre stin occupé troppes join della Valeda. Audio nel presidente Pierpaolo Trotner che ne conta ince della novità des.
3: Ma la prima squadra che sta a un cambiare allenatore, le venne un allenatore dalla Valle Fien, Capovilla Alessandro, e dice che sono stati contenti dell'Uriel che l'ha fatto, l'ha metuito in dei pezzi giovani, e questo per noi è importante perché noi non siamo attori già d'ora da altre mani, ma per che luce la gente che viene fuori dalle nostre giovanili, li ha valorizzati, lui è comunque al sesto posto e per noi il motivo di essere contenti sia del gruppo Giadoras che del staff che toglie l'occasione per ringraziare.
2: Dai più piccoli che siate la formazione Smendres alla squadra Maora che siate il campionato de Pruma categoria Group B. La partita di Angern contro la formazione della Bassa Anaunia l'hai finita via per 0-2 e fe sposer così tal Fassa al sesto posto.
3: A squadre, a la prima categoria, la seconda categoria, la Juniores, a gli allievi, giovanissimi, due squadre di esordienti, tre dei pulcini e poi non c'è i primi calci. In totale 10 ore parlando di 230-240 tessere, e che credo che sia il motivo di essere stolz, perché insomma la sono la possibilità di fare che bel sport all'aria aperta, da anche a Sien fino a anche Virgiar, insomma, ecco. Adesso pian piano si andò che Pisson di dare il met ince alle poppe a scominciare a far calcio, perché si hanno scorto che le sempre manco beach che nasce fasso, e dunque magari mezzo delle femmine, e forse al momento invece di proporre alle poppe di farmi un gol di calcio, a manco a livello di pulcini esordienti, da poi insomma le deciderà che sport far, se piace veramente le pergirinanti altre squadre, e se no le farà che da altre, però credo che il momento via della stagione magari si sia pergirare a calcio.
2: Il capitano della squadra maura, Luca Trotner, do 27 in desec al ballone, lascia su per se auser ai arcedamenc. Luca Trotner.
4: Allora, la situazione la è buona, soprattutto già che stanno a scominciare a mettere i tevalgioi entro la prima squadra, anno 2008-2009, e il settore giovanile risponde al verso, quindi siamo contenti e prevede un bel futuro per questa squadra.
2: Ince che si stava in ante il contratto della Petit de Fassa con la squadra di Serie A del Genoa, che rua fersi arcedamente da distatte Fassa.
3: So ormai da in la ospita squadre che viene, che fa la Serie A italiana, era una squadra forte, che la Torino, l'Atalanta, la Lazio, la Sampdoria, la Fiorentina, adesso lei da Valcan che viene al Genoa, si allena sul Champ di Moena, e che ho sul Champ dei Vic viene in camp dei piccoli bici del Genoa, che fa gli allenamenti e chiaramente portano i genitori, portano i nonni, a monte, insomma le case che sia un bel risultato. Ah, ben, anche la di della festa che fa sempre ogni anno, la fa l'ultima o la penultima domenica di me, o la che invito un duce che in nostra serie, e vien chio, e se fa delle partite del ballone, insegno un buon magnar con polenta, oliani, formai, fasei, e milanesi, patate fritte, insomma, roba per grini, per piccoli. E dopo se vado la partita della prima squadra, e dopo magari di solito c'è chi che sia una volta balloni, 20 ciampa a fare magari 2-3 tiri di rigore o una piccola partita da fermi, dicesse.
2: Senza il gran capitale del volontariato non si esiste moglie da lonce, che dice il capitano Luca Trotner.
4: L'auro dei volontadives è enorme, questa società la va in anzo randut grazie ai volontadives, quindi un immenso grazie a Duce.
2: Ne ha dite il capitano del Fassa Calcio, Luca Trotner.
1: Et lo fin a nos notizier, l'appuntament con l'informazione per la DINC, la radio della RAI de Bulzan, e no, n'jnuet dalla SET. Ad ucmo, n'bel domesdì.
5: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit RAI Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Elisabeth Pachteli.
6: Papst Leo XIV. Fordert strengere Regeln für die künstliche Intelligenz. Das Landesgericht Trient entscheidet über die mögliche Suspendierung des Direktors der Landesumweltagentur. Das Wetter sehr sonnig bei 29 bis 35 Grad. Nach einem Jahr im Amt hat Papst Leo XIV. Seine erste Enzyklika veröffentlicht. In dem mehr als 100 Seiten langen Schreiben fordert er unter anderem strengere Regeln für die künstliche Intelligenz. Der Papst sieht in der digitalen Wirtschaft und dem Einsatz der KI Risiken für Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit. Jede digitale Leistung beruhe auf der oft unsichtbaren Arbeit von Millionen Menschen, schreibt er. Die erste Enzyklika in der Amtszeit eines neuen Papstes gilt als eine Art Regierungserklärung für dessen Pontifikat. Laut US-Außenminister Marco Rubio könnte es noch heute eine Vereinbarung zur Beendigung des Irankrieges geben, allerdings nur unter Berücksichtigung des Selbstverteidigungsrechts Israels, betonte er. Ein zentraler Aspekt der Vereinbarung sei die Öffnung der Straße von Hormus. Trotz der anhaltenden Bedrohung im Irankrieg sind Hunderttausende Muslime zur Hadsch nach Mekka in Saudi-Arabien gereist. Allein aus dem Ausland kamen nach offiziellen Angaben 1,5 Millionen Gläubige. Die Wallfahrt begann am frühen Morgen. Das Landesgericht Trient hat den Direktor der Landesumweltagentur Flavio Ruffini angehört. Die Staatsanwaltschaft will ihn wegen der Ermittlungen zur Holzkohle vom Amt suspendieren. Die Verteidigung beantragte, Ruffini nicht zu suspendieren oder zumindest nur für die fragliche Zuständigkeit. Laut Ruffinis Anwalt Federico Fava zeigte sich die Staatsanwaltschaft zu einer Teilsuspendierung bereit. Das Gericht wird innerhalb von 5 Tagen entscheiden. Die Ermittlungen zielen auf das Material aus der Holzvergasung Südtiroler Fernheitswerke, das zu Holzkohle, Dünger und Betonzusatz verarbeitet wurde. Der Kabelbrand im Umspannwerk in Mühlbach hängt laut Alperia mit den hohen Temperaturen zusammen. Generaldirektor Luis Amort spricht von einem möglichen Vorboten zunehmender Hitzeprobleme im Stromnetz. Die Energiewirtschaft forsche deshalb an Lösungen, um Netze besser gegen die extreme Hitze abzusichern. Der Brand gestern konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Eine 23-jährige Bergsteigerin aus Bologna ist in Corvara tödlich abgestürzt. Die Frau war gestern Abend zusammen mit einer Begleiterin am Pichadou-Klettersteig talwärts unterwegs. Nach Angaben des Aiuto Alpinista Alta Badia verstiegen sich die beiden Frauen. Im unwegsamen Gelände rutschte die 23-Jährige aus und stürzte rund 150 Meter in die Tiefe. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Dolomitenstraße nahe der Abzweigung nach Aldein ist nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Montan wieder geöffnet. Sie war nach einem Unfall mit einem Sattelschlepper mehrere Stunden lang gesperrt. Gegen 9:30 Uhr war der Aufleger eines abwärts fahrenden Sattelschleppers umgekippt und hatte dabei den Großteil der geladenen Erde verloren. Ein Motorradfahrer aus der Schweiz ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße von Glurns nach Prat verletzt worden. Das Motorrad des etwa 50-jährigen Mannes und ein Auto hatten sich gestreift. Daraufhin kam der Motorradfahrer zu Sturz. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Bozner Krankenhaus geflogen. Das Wetter. Im ganzen Land scheint die Sonne. Am Nachmittag bilden sich nur ein paar flache Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf 29 bis 35 Grad. Das kräftige Hoch bleibt auch in den nächsten Tagen wetterbestimmend. Es bleibt sehr sonnig. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
7: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Es begrüßt Sie Karin Unterhofer. Von Südtirolstraßen liegen uns momentan keine Störungsmeldungen vor. Allen, die unterwegs sind, gute Fahrt.
5: Südtirol am Feiertag. Meine Volksmusik.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Sette da Sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Una giovane da Bologna che era con una compagna di Rampinè della perdu la vita in sera sulla ferreda del Pisciadù. La doieles le saia perdu il viel a venire di ritorno e una la esluzie da Ruanzu per 150 metri. L'allarme le venu chiama ite da mese le sot. Terraion sconet te la crepes no ciapa i fonin se l'emergenza la venu da chiameda con una funzione satellitera de un fonin de ultima generazione. Sul posto le rual Pelican 3. Endena il sgoli su corridora sul giolieri e stas buon de veder segnei de lum te mezza nert parei de crepa e da lo le scomenza l'operazione. La salma le venu da Meneda a corvara dal giolier. L'autra ella le venu da compagnia da giù dai soccorridores. Via per i dis dei 26 e 27 de me, donca domani do domani te fassa, ve metto a sire il convegno internazionale dal titolo Eco Empower, dedica ai temes dell'energia e più avvisa della comunanza energetiche, lo che tollera aperte sperce di tutta Europa. Le parve du momenti dell'uriera anteri sperce amò attività coi studenti dei licees della scuola ladina, con a pede ince escursions sul territorio. Venirà a visitare l'apparat fotovoltaico sulla gesia de Pera e la centrale idroelettrica Teval de San Nicolò. Ai 27 de me con scomenze da mesa le sunes le sul programma una bineda te la sala della sovrastanza lo che ven presenta Cesla la comunanza energetica della scuola ladina e della scolina idee dal gruppo di studenti di robotica gomme neve che ametto agire il percorso di sensibilizzazione de sviluppo sostenibile ader sostegna al convegno se sa ben la scuola ladina la provincia de Trent l'Aprie l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia ad un consorzio Electric de Pozza e amò la Cassa del Sparagn de Fassa Premier e Belun. E le venue fora il numero 29 de Ghana, la rivista interladina scritta da Elles, dal 2007 in ca Ghana ven fora con la us di Ladins. Nota la venia pubblicata da Caterout Salan e da Valcan, un'auta a Lan de Pionedis Valentina Redolfi.
3: L'argomento c'è non per il numero di che stanno di Ghana, lì da loncia un po' da vesin, e su questa ona le venue intervistate o le venue pubblicate scritte di Eles che esite sa vivere alla foresta, perduta sia vita o per un trade temp, per l'urier o per de altre regions. Sention sul dossier la fondadora e autora di Ghana, Olimpia Rason.
4: Però le ence che il canone piacea, una possibilità di una femmina di essere o là che la vuole essere, no? E lei o là che si verce il dossier, lei proprio là che si domanda ma perché non veniste da ritorno, perché vengo la Onke Schmidt, no? Che il posto più bello le la Dolomites, le ben vera che le è un posto bello, ma non è per forza che una bel star o là che le è il posto più bello, ma o là che la star smiece e lei che sta vista, che sta zona che risponde a già che sono contenta, a già che io sono contenta.
3: Se vedi di approfondimenti con la Eles che la reis non se l'ha perd. Un po' co che se sia la foresta nota se perdea ence le am con la comunanza.
4: Mi sa che al di anche quest non val più, non val più perché chi che le fora il se sente, che se noi fossa mai sergici vif de moto in outer post e quest na sa pubele ence e ben fora da queste interviste.
3: I desvalive scontribuce in cestote ed essere il met de regoer una sorta di analisa su un aspetto che il tolite il mondo la Eles.
4: La zona non reside, diciamo, proprio accademiche, ma a seconda di quello che un lo legge, che se fosse in cervello di Ghana, tutto per leggere un articolo così tardi per te passare, per vedere la storia di questa, che tu per leggere in un'altra prospettiva, con altri scritters. E sì, mi sa che potesse essere in la Ghana per leggere il mudamento del mondo.
1: La società del sport del Fassa Calcio a Metuasir angern la festa da Dai Suda. Anter la novità da su un trainer nefe che il de se versara la piccola Giadores. Giadores e famiglias stessa dun per nadie per fare un bilancio dell'attività della LIA che con sia squadra stiamo occupando troppe spicui e giù in della valeda dai segni in su. dai più piccoli che siete la formazione Smendras alla squadra Maora che siete il campionato de prima categoria Group B. La partita di Angern contro la formazione della bassa Anaunia è finita via per 0-2 e Fes poser Cosita e il Fassa al sesto posto. E se noi alla fine del nostro notiziario di Insnet, de grade, a Sarstach, conosce la programmazione ladina, la va in Nantes.

Na buonasera, ben ju sung le zones de Raila Digna da Esther Videsot, un schnut con musica di Giuseppe Verdi, e plus avisa non vara di sua opera Don Carlo. Al se tratta di una opera in cimpertes, tutta dal dramma Don Carlos, Infant von Spanien, di Friedrich Schiller. Libretto, l'ingaz francese, è new scritto da Joseph Marie e Camille du Loclet, e la traduzione italiana è di Achille du Lautier. La prima rappresentazione a Parigi è stata a Jönes de Merz del 1867 dell'ingaz francese e carataliana è stata a Bologna il 27 ottobre del 1867. I personaggi è Felipe II, il re di Spagna, pos, Don Carlo, infant la Spagna, tenor, Rodrigo, marquis de Posa, bariton, le Grand Inquisitur, pos, Elisabeth du Voileau, figlia del re di Spagna, sopran, e Eboli, princessa, mezzo sopran. Il post-azione è Spagna del 1568. Di questa opera esistono 7 versioni dal momento che Verdi ha variato la composizione per esigenze di svalies da più rappresentazioni da entre le 1867 e le 1886. Al dedanque, vengono le musiche sono le paladines del mondo e musche dots de scialdi dotte di versioni. Don Carlo sta alle porte del dramma musicale componu tre sfora, senza scene numerate, ciò che udarange po del Otello e del Falstaff le ultime opere di Verdi. Al componist di Garetel con sua quart'ultima opera di una maniera geniale in cogliamant d'antar la tradizione italiana e la moda francese. Le arias e ti ensemble adora Verdi le strutture della cadenza musicale del romanticismo italiano, indere la orchestrazione raffinata e la caratterizzazione musicale sublima di personaggi francesi. E so de port psicologico se porta belle itte l'art musicale maduda di ultimi anni di vita di Verdi, in più alla maniera di Wagner. La trama in corto. La storia è ambientata nella Spagna del 1568, anno là che la Spagna sottoscrì un trattato importante di pesca con la Francia. Al centro del dramma è i due giovani, Don Carlo e Elisabeth du Voileau. Trami arpadus rispettivamente di trons la Spagna e della Francia. Aiso bun, molunion è ostacolata per motivi politici, de che Elisabeth è impormettuta ciò che fomena al re della Spagna Felipe, père di Don Carlo. Iamanch però a vigni maniera da fa varai si sentimenti ma porvai e la relazione de cash amour senza speranza. Nel centro dell'opera ci funse tre tematiche importanti. La prima è il rapporto ni sauri da antar pere e fi, un rapporto contrasté con conseguenze sides per i sentimenti de cœur che per la situazione politica de trami. La seconda tematica va nella frontella de sfaranzia delle concezioni politiche nia tan unidas, da unan aperte la figura de Marquis de Posa, che ora è una politica liberale fondata sull'autonomia, e dall'altra per tendere il Felipe II, che è l'incarnazione della monarchia assoluta. Alla fine, nia manco rilevante le conflitti d'antra stat e la dligia del XVI secolo. Le sovrane spagnolo combattono de sfida che è pur d'art belle pordude d'an fora. Valle nia bun davai le suravent sul gran inquisitur che tesorode de arbiter con podeste temporale fes tres avarai sua sentenza. Nel parc de Fontainebleau la Francia si incunta socretamente i due amanti Carlo e Elisabeth. Tegnada roil ad alerc a ministra dus la re Felipe pur disporge a Elisabeth la proposta di matrimonio da pert de Felipe, père de Carlos. Elisabeth ne può, per motivi politici, né rifiutare le matrimonie. Con grande dolore, toli due giovani con me. Chilò il duet di qual amor, di qual ardor.

Duett vorat il prüm at de Don Carlo de Giuseppe Verdi. Un schnötter gutun la registrazion cun Placido Domingo, Montserrat Caballé, Ruggero Raimondi, Cheryl Mills, de Ambrosian Opera House Chorus e l'Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden. Seconda part l'opera. Sunt la Spagna in convent dans la fossa dell'imperador Carlo le Quint. L'infant Carlo vagn consolè da suo amico Rodrigo, le Marquis de Posa. I due si informat fedeltè e amicizia pur d'agnora, sitz la vita cot la mort. Il parc e l'Eboli, la princessa de Court, che intrattain con una ciantia les dames la reina. Rodrigo e bunda baiesse la ormai reina Elisabeth da s'incontè con Carlo. Carlo implorai Elisabeth da fa intercessuria pur Felipe, pur cal poi son gitt les Fiandras. Elisabeth accetta. Carlo, nenia plus bon da se controllè e chamon gnade se sciul ai pis de Elisabeth pur ti desmostrè so amor. Elisabeth è buona da se tigni ite rispettant in sciul la posizion de reina fomena del pere de Carlo. Carlo son sciampa desperè. Il re Felipe vagn e ciafa Elisabeth sora. Pur strafunga vagn na dama de la court, buona compagna della reina, parada de mezz. Rodrigo, pur suo carattere sincero, sterco e leal, vagn dar a prigè da Felipe. All'implorai al re da ti concede libertà alle Fiandras.

Aria de Rodrigo o Signor di Fiandre Arrivo. Sunt il secondo atto di Don Carlo di Giuseppe Verdi. Rodrigo implorai al re di ti concedere libertà alle Fiandres, ma Felipe le mette in guardia del gran inquisitore di che casta giranza ha una gran colpa di suedli. In più le comandi da fare la sura verda a Carlo e Elisabeth de che il sospetto è di Felipe III presente. Terza parte, ti urge del castello. Carlo ha già fatto un invito da s'incontrare con Elisabeth, ma le scritte ne venia dalla reina, ma da Eboli, che è inc'è innamorata di Carlo. Mascherata di guanci la reina, vede la sua apparenza. Carlo discur si sentimenti e toma in sciutlarai. La gelosia di Eboli ha già la sua vanta e ha radà giuramento di vendetta. L'onnipresente Rodrigo è bun da calmare la situazione e baiesse Carlo da ti surandè documenti che potesse le mette in prigo. Dans la cattedrale di Madrid s'abbina le popol pur c'è repro alla crudia condanna al fug di rebels e eretics da pert l'inquisizion. Chilò le cor spuntato ecco il di desultanza, di del terrore.

Dötta la curte presenta Carlo vagna da l'erc con un gruppo di deputati de Fiandras che implorai al re do libertà e pace per la patria. Refodada vain la supplica de Carlo de diventare il re de Barbante e Fiandra. Carlo perde le controlli e manaccia le re con la spada. Rodrigo appagiai egli alla crisa e vagna in su al sé dal re al grado de duca. Quarta pert, la curte il re. Felipe, sura pensier e miscredant, tormentè da dubbi se lascia agit in lament, deca la capì che Elisabeth ne tionia più bun. Chilò l'aria de Felipe, ella giammai mamò.

Sunt la quarta per il Don Carlo de Giuseppe Verdi. Este l'aria de Felipe e la Giamma. Sunt la quarta per il Don Carlo de Giuseppe Verdi. Este l'aria de Felipe e la Giammai Mamò. Felipe accardè da

ste temporala dla Lizia. Elisabeth kier se om pur gire justizia dal moment ch'el tienu a rubè un cufer con su tesur spreziusch e personai. L'ere ti mostra ca scufer e l'accusaia de tradiment decet il cufer ele un retrat de Carlo. Elisabeth proclamaia sua innocenza ara ti ricorda che era impormettuda a Carlo. Rodrigo capace che la situazione è drammatica, al soffrage in sua vittima pur assicurare un mio danni alla Spagna. Eboli ha sentimenti di colpa. Ora ti confidaia a Elisabeth se ti avai pur gelosia tutto il cufer, in più ti confessaira di essere l'amante di Felipe. Elisabeth ti dà due opzioni, gite convent o l'exil. Eboli optaia pur le convent e maledas sua bellezza che l'exil ti ha scinché. Chilo, l'aria di Eboli o don fatale.

Aria de Eboli o Don Fatal sunt la quarta perte del Don Carlo de Giuseppe Verdi. Carlo et pour Jean, Rodrigo vagn et expliga qu'al la salvé tout long ce à l'instas les pleurs de son amic. Al sa qu'al mas de fatta mori. De fatta vagn les po ince feri mortalmenter, molece mo bun dat di a Carlo che Elisabeth la spetta del convent. Felipe vagn pour tide la liberté a Carlo, mo Carlo la refodaia accusant sopere de la mort de Rodrigo. Le popul e ince chalde se e o Carlo socaregnant. Mo le gran inquisitur mat fin alla ribellion e obliaia duc tigenadli. Quinta part. Te convent dans la fossa de Carlo Quint. Elisabeth aspetta Carlo purtò pur tres com iedaval. Ara esortaia Carlo pur gitt les fiandres e realise i ideai de Rodrigo. A se saluda e se oda a sodae til cil. Chilò le duet, ma lassù ci vedremo che ascutun sposagna la fin. De cas moment vain all'ingiunta Felipe e l'inquisitur. Son la geranza de trami de signi sacrifica. Son casta sedeura la fossa de Carlo Quint e l'infante la Spagna ventra a tite. An aldena us che dis che matel cil poncia fe la pes. In sciotti vain sparania Carlo le judizze uman. E cas e le final del Don Carlo di Giuseppe Verdi. Non sono va alla fin del nostro tempo a disposizione con le duet, ma lassù ci vedremo di Elisabeth e Don Carlo. Saudicemo a Duc Canch, una bella sara e semana in bel salute da Esther Videsot.

Abbiamo ascoltato un altro aspetto della qualità interpretativa di Lang Lang nell'esecuzione della suite spagnola di Isaac Albéniz. Abbiamo ascoltato alcuni numeri. Granada, attenzione.

saldate in un unico blocco dopo l'esecuzione della scelta della suite spagnola di Isaac Albéniz, Cuecas, la Maja e il Ruiseñor, sono quindi il brano numero 4 da Goyescas, è stato seguito dalla seconda delle Consolations di Liszt e infine dalla trascinante Tarantella, costruita intorno alla canzone napoletana suggerita a Liszt da Cottreau e poi inserita appunto nell'addendum alla seconda degli Années de Pèlerinage, Napoli-Venezia, appunto la Tarantella, presto, più vivace, canzone napoletana e prestissimo. Le ha saldate in un unico blocco, fornendo secondo me la parte più convincente di questo concerto, Lang Lang, dove abbiamo trovato l'espressione in alcuni momenti di questo melodiare appassionato, anche velato di gelosia, che è quello che viene da Goyescas, quello della Maja. Si sta continuando a inchinare mentre esce il pianista cinese, la prima chiamata, io non credo che ne sarà l'unica, forse ci riserverà questa come fine del concerto, se lo è la fine ufficiale, e poi appunto la seconda delle Consolazioni, che deve essere eseguita con quel controllo di un virtuosismo che pure è presente, che naturalmente esplode poi nella Tarantella, ma che mi sembra che per molti versi Lang Lang tenga molto più sotto controllo. Più aumentano magari le difficoltà e l'estroversione delle difficoltà stesse, più si asciuga per alcuni aspetti e anche si compone in modo più regolare anche nella ricerca dei tempi, nella ricerca agogica, il pianismo del grande concertista cinese, che è appena uscito e rientra ancora. È un modo curioso di Salo, si inchina molto con un gesto, non so come definire diversamente che non affettuoso, ma poi leva proprio le mani verso il pubblico, pubblico che in parte in piedi festeggia, la sala è ancora mezza sala, abbiamo sempre sentito il concerto in una luce penombra, diciamo, da mezza sala, benché la Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma, che accoglie normalmente la stagione sinfonica e alcuni dei concerti di musica da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sia molto molto vasta, un grande ampio catino non regolare, diciamo, ma ecco, si siede Lang Lang, accolta da ovazioni per il primo

0: era stata assente dal programma la Francia, benché si possa risalire attraverso le influenze sia per Albéniz che per Granados e De Falla, che è il terzo dei grandi del pianismo spagnolo, alla musica francese per De Lundi, Debussy per il primo bis proposto da Lang Lang, ha suonato questo Chiaro di Luna per 2900 persone in questa sala. L'intenzione era proprio quella di cercare di raggiungere ciascuno di loro, ciascuno di noi. Ho insistito a più riprese nel raccontarvi questo concerto nell'idea che secondo me comunica molto bene l'impostazione di Lang Lang nel suonare uno via l'altro i brani che propone, davvero uno via l'altro nel caso della seconda parte, in cui ha concatenato non solo la suite come previsto, quella di Albéniz, ma poi Granados e Liszt in un unico blocco, perché c'è un'idea così, passa la mano sul cuore, ci saluta, ci guarda anche a noi direttamente in questa prima fila dove io sono posizionato, che ripeto non sono sicuro fosse la migliore delle posizioni per godere di questo concerto, perché con la cassa del pianoforte molto aperta il suono era in alcuni casi percussivo ed impressionante più che qualsiasi altra cosa. Fa le mani, con le mani fa il segno del cuore, Lang Lang, che continua a inchinarsi, mi sembra visibilmente contento, fa dei gesti di saluto e di ok, ecco ci sono i selfie, cioè qualunque cosa adesso, e tutti si schierano per farsi il selfie, è un po' il correlativo visivo dell'applaudire dopo il primo movimento della patetica, se vogliamo. Ecco, quello. Lui però è fantastico perché si è inchinato, ci sono tantissime ragazze cinesi, a Roma c'è una comunità cinese grande, non è che credo molti di loro abbiano dovuto fare tanta strada per venire qui, e credo che siano incredibilmente felici questa sera, e si sono schierate tutte sotto al palco, e Lang Lang si è abbassato per entrare nel campo visivo del loro selfie collettivo, ed era fatto un gesto wow, così, insomma, un sorrisone, e gli ha regalato qualcosa che loro si porteranno a casa e saranno molto contenti.
1: Certo. Ma sai, Andrea, è una cosa strana stasera, perché è come se ci fossero due pubblici nettamente separati. Il pubblico
0: sì, ma ce ne saranno anche di più
1: dal vivo, sì, certo, che evidentemente poi viene conquistato da molti elementi che non sono soltanto quelli strettamente interpretativi, e il pubblico di Radio 3, al quale noi dobbiamo inchinarci, come tu ben sai.
0: Certo.
1: Perché
0: ma certo,
1: se nella seconda parte,
0: che poi di pianismo ne ascolta tanto,
1: anche molto più di noi qualche volta. Però se nella seconda parte, diciamo così, la furia critica si è leggermente attenuata, ma leggermente, per tutto il... Io sono impressionato dal numero dei passaggi, vorrei farteli vedere proprio, no? E in effetti le osservazioni un po' più così, anche più amare, tutto sommato, è quasi una delusione, non sono tanto critiche malevole, no? Ma la delusione di aver ascoltato, secondo la maggioranza, stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori, un pianista o che non è più quello di prima, o che ricorre a dei mezzi non propriamente diciamo così stilistici per conquistare il consenso. Le osservazioni più feroci, se vuoi,
0: stilisticamente appropriate, se vogliamo, più che
1: sì,
0: ancora
1: riguardano la mancanza del controllo del suono nel forte e nel fortissimo, riguarda l'arbitrarietà del fraseggio, quindi le pause, quindi diminuendo, quindi crescendo del tutto arbitrari, un'eccessiva, riassumo un po', perché non sono le mie opinioni, neanche le tue, sono quelle dei nostri ascoltatori, no? E noi, insomma, non abbiamo
0: questo
1: opinioni.
0: Io credo che fosse si siano concentrate queste indicazioni probabilmente molto in Beethoven, che era
1: soprattutto in
0: la
1: Beethoven,
0: parte più scoperta, anche le pagine più ampie, no?
1: Quella che non è piaciuta, e qui apro una parentesi personale, nemmeno a me, per niente, è stata Asturias, ad esempio, Asturias era Asturias una follia.
0: È stata una, quella è una stata cosa, una grande delusione.
1: Sì, non si può suonare Asturias in
0: mentre Granados paradossalmente è riuscito assai meglio quel saldarlo con Liszt, ha avuto un suo, perché ripeto, quella ultima parte mi ha molto riconciliato con il concerto. Sono anch'io rimasto molto sorpreso dopo invece l'esecuzione di altri passaggi del Beniz piuttosto riusciti, come il pezzo poi più famoso, no? E anche più nelle corde di un compositore con quelle prestidigitazione, più ancora che digitazione così, così abbagliante, soprattutto in anni passati, avesse qualcosa di che non ho riconosciuto, ecco.
1: Comunque concludo con un messaggio positivo, perché sennò la serata prende un colore troppo
0: anche perché poi abbiamo avuto un chiaro di luna
1: Clair de Lune molto bene, bisogna dire. Sto dando un giudizio, non dovevo, scusa, sono letteralmente
0: era molto bello, però
1: era bello, c'è poco da fare, ipnotizzato da questo concerto, anche perché, dice Stefano, dà un plauso particolare per l'eccellente ripresa tecnica, e questo è un assist per te,
0: vi assicuro,
1: Andrea.
0: Che non era facile, no, la ripresa tecnica non era facile, perché appunto le dinamiche, al di là della personalissima agogica, ma le dinamiche che ci ha proposto Lang Lang, ripeto, anche calibrate, e questo la radio ve l'ha fatto ascoltare come l'ascoltavo io più o meno in prima fila, credo, per l'esecuzione, cioè quindi da molto vicino, invece pensate, per 2900 posti possono in parte tradire il pianista, però l'ha scelto lui, tutto ciò è stato restituito al meglio da Gennaro Soldi, consulente musicale, da Valeriano Battisti, il nostro tecnico, e da Valentina Bartolomei, la nostra specializzata di riprese, mio personale aiuto sempre e comunque con cuffie, microfoni e tutto il resto. Io vi ringrazio moltissimo di essere stati insieme a noi, e ti lascio continuare però la serata.
1: Non è mica finita, come tu ben sai. Grazie a tutti loro.
0: Lo so molto bene, mi metto ad ascoltare.
1: E grazie a te, Andrea, alla prossima occasione, che tra l'altro è vicina, ci sentiremo tra poche serate.
0: Vicinissima. Altra musica, a presto.
1: Allora, sono le 22:51 e 35 minuti. Chiedo a Giorgio se facciamo prima l'ascolto e poi la sigla, così ci mettiamo d'accordo. Prima la sigla, perfetto, allora ce ne andiamo rapidamente alle 22:52 minuti quasi a imboccare l'ultimo pezzo di strada di Radio 3 Suite questa sera.

Vi avevo annunciato ormai 3 ore fa, abbondanti, che verso quest'ora della notte avremmo sfogliato le pagine di un disco inciso da pochissimo da Alessandro Del Giavan, un pianista sempre più presente sulla scena concertistica e anche su quella discografica, un disco molto interessante perché è dedicato alle pagine di Carl Philipp Emanuel Bach, non scritte per il pianoforte ma per il fortepiano e per altre tastiere antiche, e che è un bellissimo progetto che Alessandro Del Giavan ha inaugurato proprio in questi ultimi mesi. Come potete immaginare, però, mancano 7 minuti alle 11 e quindi all'appuntamento con i nostri teatri in prove. C'è già Sergio Logatto, come si dice, al di là del vetro, pronto a raggiungermi qui in studio, e quindi rimanderemo ad un'altra occasione questo disco importante e soprattutto la conversazione con Alessandro Del Giavan. E allora, però, come piccolo recupero e compenso, abbiamo trovato al volo, proprio da queste parti, un disco dedicato a un altro dei grandi figli di Johann Sebastian Bach, vale a dire Wilhelm Friedemann Bach, 1710-1784, e perché due bravi musicisti che suonano entrambi il flauto traverso, Manuel Granatiero ed Eleonora Bijevic, hanno appena pubblicato per Arcana un disco dedicato alle 6 sonate per 2 flauti di Wilhelm Friedemann Bach. E allora ascoltiamo 5 minuti, diciamo, grosso modo, il primo movimento della sonata numero 2 in sol maggiore, allegro ma non troppo, è l'indicazione dinamico-agogica, e appunto Manuel Granatiero e Eleonora Bijevic, flauti traversi.

0: Considerato forse il più tradizionalista, il meno originale tra i figli di Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedmann Bach, il secondogenito di Bach, figlio di Maria Barbara, quindi all'inizio della grande famiglia Bach, agli origini di questa famiglia, sicuramente meno originale rispetto a Carl Philipp Emanuel Bach, di cui avremmo dovuto parlare insieme ad Alessandro Del Giavan, molto vicino all'Empfindung Stil, al stile della sensibilità, e molto forse anche meno creativo di Johann Christian Bach, il figlio Bach londinese, come è stato considerato. E in effetti questo duetto che abbiamo appena ascoltato fa parte della sonata numero 2 in Sol maggiore F59, questo allegro ma non troppo, eseguito dai due flauti traversi di Manuel Granatiero e di Leonora Biscevic. Beh, in effetti si mettono in luce più che altro un po' di nostalgia per la musica del passato, un divertismo che forse si ispira più alla musica di Telemann, se vogliamo, che non a uno sguardo verso il futuro come quello che aveva di sicuro invece Carl Philipp Emanuel Bach. Questo era un piccolo estratto dal disco Arcana, appena pubblicato da questi due bravissimi flautisti. 23:44 secondi, come annunciato e previsto, mi ha raggiunto, ed è sempre un gran conforto non essere solo in questo studio, mi ha raggiunto Sergio Logatto. Buonasera Sergio.
1: Buonasera. Benvenuto. Che ci sta ascoltando.
0: Che insieme a Cata Ippaso conduce in alternanza i nostri teatri in prova.
1: E stavolta tocca a me, rientro fino alla fine della stagione, perché andremo verso la calda estate che già almeno qui a Roma ci ha raggiunto. Abbiamo preparato insieme anche ai curatori, che ricordo Lorenzo Paolini e Monica Donofrio, una puntata un po' particolare, nel senso che Teatro in Prova sempre si occupa di anticipare i debutti che verranno. Quest'oggi facciamo anche questo, ma facciamo un po' di più. Frequenteremo il Teatro Greco di Siracusa, che ha già aperto la 61esima edizione del ciclo di rappresentazioni classiche, appunto al Teatro Greco che ci rimane da quella bella epoca. Poi frequenteremo invece il Fringe Festival di Torino, quindi membro di questa rete di festival indipendenti, uno dei più vivaci, devo dire, che mostra le nuove creatività, e credo che siamo arrivati alla 13ª edizione, ma ce lo diranno i nostri ospiti. Però abbiamo una sorpresa per l'inizio, abbiamo proprio tenuto per il primo blocco un appuntamento che, dicevo adesso mentre ascoltavamo questo brano di Arcana con Guido, mi emoziona un po', nel senso che sto per avere a che fare con uno dei maestri del nostro teatro, che prima ancora di dargli il benvenuto lo introduco. Sto parlando di Franco Branciaroli, quindi uno dei veramente dei protagonisti più autorevoli della scena teatrale italiana. Ricordiamoci, formatosi alla Civica Scuola di Milano sotto la guida di Paolo Grassi, quindi colui che dà il nome alla scuola, collaborato con maestri come Luca Ronconi, come Carmelo Bene, come Aldo Trionfo, e facendo soprattutto una liaison fin da subito, dall'inizio della propria carriera, con un gigante della letteratura che è stato Giovanni Testori, fondatore della cooperativa Teatro degli Incamminati nel 1983, compagnia adesso che ancora produce, appunto, sotto la guida anche di Franco Branciaroli, proprio teatro. Qualcuno lo definisce l'alfiere del teatro di parola, ma forse vedremo se è d'accordo oppure no. Una visione dell'attore e dell'uomo e della donna di scena, ovviamente, come, cito, strumento neutro, la cui volontà sembra dover sempre restare un passo indietro rispetto al testo. La sua, appunto, è una lunga carriera che ha spaziato dal palcoscenico anche al cinema d'autore. Io do il benvenuto con un po' d'emozione a Franco Branciaroli. Buonasera Franco.
2: Buonasera. Non si emozioni.
1: Non è facile, Franco, glielo assicuro. Allora, perché abbiamo convocato qui Franco Branciaroli? Per due motivazioni. Allora, uno, con un buon anticipo, un ottimo anticipo rispetto alle prassi di Teatro in Prova, che cerca di stare dentro le sale del teatro. Questa volta invece anticiperemo uno spettacolo che ancora deve entrare in prova, dicevo, proprio con Franco Branciaroli, e che debutterà dal 2 al 5 di luglio al 61 69esimo Festival di Teatro di Spoleto, al Teatro Caio Melisso di Spoleto, con il titolo Don Giovanni e il suo Pitbull, scritto da Dan Fante, il figlio del forse più famoso John Fante, ma anche per un'altra occasione a cui io tenevo molto. Franco Branceroli ha pubblicato di recente, nel 2025, per Nino Aragno Editore, un volume che ha come titolo Teatro, per l'appunto. Io ho avuto la fortuna di riceverlo e ho lottato per poterne parlare con Franco Branceroli. Allora, prima di andare allo spettacolo, partirei proprio dal volume, Branceroli. Ricordo anche che nel 2022, per lo stesso editore, lei pubblicava un volume che aveva come titolo La carne tonda, che era in fondo uno strano ibrido tra un romanzo e un memoir anche della propria carriera, un monologo composto da più voci, per certi versi oltraggioso, leggevo anche qualche recensione, delirante per altri versi, sicuramente insomma che si muoveva tra...
2: Ma insomma, guarda, sì, te lo dico io. Era un chiamiamolo romanzo pornografico.
1: Pornografico, esatto, un'ottima definizione.
2: Pornografico, volgare, che tratta delle avventure di una donna incinta, la carne tonda e il pancione. Certo. La donna incinta, non so se lo sapevi, è uno dei record dei cassette porno, cioè le
1: è una delle categorie più apprezzate.
2: Sì, più apprezzate e più vendute. E questo racconto parla di questa Federica, di questa signora che vive molto spregiudicata, anche se ha questa condizione, anzi la condizione di donna incinta, senza entrare nei particolari, esalta anche certi aspetti del sesso che si intrattiene. Questo mi viene da ridere, perché siccome io nel cinema l'unica cosa che ho fatto notevole sono i film di Tinto Brass,
1: una lunga collaborazione, cinque film,
2: sì, per cui sono uno specialista in questo e quindi tratta di questo. Invece il libro del teatro è che ogni attore, quasi sempre, ma molti, anzi si può dire che tutti i drammaturghi erano attori,
1: certo.
2: Soprattutto i grandi drammaturghi erano tutti attori, poi c'è l'attore che non ha voglia di farlo, e c'è che, io tutta la vita ho scritto ovviamente dei testi teatrali, come si chiamano, no?
1: Sì.
2: Questo libro costa tantissimo, costa 50 euro, sì. ne venderà 3 copie, nessuno compra in Italia.
1: Per quello che dicevo, che ho avuto il privilegio di riceverlo nella mia posta.
2: Sì, sì, questo fa parte del, come si chiama, della pubblicità editoriale, no?
1: Che ci
2: inviano. Ecco. Sì. E quindi niente, ci sono raccolti, sono sette testi,
1: esatto.
2: Ci sono raccolti questi testi che io in 40-50 anni, no, beh, anche meno, via 35-40 anni ho scritto.
1: No, è molto interessante anche il parallelo, lo citavo apposta alla carne tonda, non tanto per metterlo a confronto, ovviamente l'autore è lo stesso, in questo caso il teatro è protagonista, come in fondo un po' era anche nel romanzo che citavamo, perché mi sembrava scorrendolo di trovare un po' un Thomas Bernhard di questa epoca.
2: Allora qui le voglio spiegare brevemente una faccenda, cioè un attore ha in testa, a memoria, per il mio caso, almeno 100 capolavori dell'umanità intesi come testi, ripetuti non una volta, 100 volte. Credo che questo, oltre a creare problemi psicologici, secondo me l'attore non è del tutto normale, forma nel cervello un automatismo sintattico a sua insaputa, cioè, per cui non è una cosa da stupirsi se uno scrittore, un attore potrebbe anche scrivere bene. Ecco,
1: però ne abbiamo visti di attori che scrivevano bene,
2: sì.
1: E alcuni sono citati esplicitamente anche in questa antologia di testi che in qualche modo, pensavo, si rifanno alla tradizione del nostro teatro occidentale, ma pure si azzardano a riscriverla, a maltrattarla, oppure, visto che si parlava di pornografia, anche a farci l'amore con quella tradizione. Allora mi viene in mente Chisciotte, che è il titolo di uno dei testi,
2: ah,
1: è una sorta di reenactment del celebre incontro l'altro scontro che ci fu tra Vittorio Gassman e Carmelo Bene, oppure Di partita finale, che è un gioco di parole sul finale di partita di Beckett, ovviamente, che però è ambientato in una sorta di catapecchia apparecchiata sul fiume Tevere, o ancora Romeo e Giulietta, quindi parliamo di Shakespeare, viene riorganizzato come una sorta di gigantesca metafora del grande attore, grande attrice e del loro amore per il teatro. Poi c'è Dioniso, c'è l'amore, c'è lo zio, c'è Torino addio, è una sorta di, mi dica che ne pensa Franco Branciaroli, una sorta di realismo magico che fa anche gli sberleffi alla nozione stessa di classico. Tutto sta intorno a quello che in fondo nel risvolto è la vera natura del teatro, secondo Franco Branciaroli, cioè si legge anche nel risvolto di copertina il teatro dialogico, se ci vuole dire qualcosa di più.
2: No, ma adesso io, ovviamente io non è che gli ismi li progettavo. Attraversando la vita si passa inconsciamente da un ismo all'altro, no? Prima si è rivoluzionari, poi si è indifferenti, poi si è reazionari. E poi eccetera eccetera, no? E quindi anche se ti metti a scrivere e a inventare del teatro, indubbiamente passi attraverso queste fasi. Quello con Carmelo Bene è un testo ovviamente praticabile solo da un attore che sappia imitarli tutti e due.
1: Sì, c'è scritto proprio in didascalia iniziale.
2: Per essere chiari, che sappia fare Carmelo, esattamente, quindi lo devi fare, perché se non lo sai fare non può venire quel testo, no? È tutto in realtà un testo sull'imitazione in sé. E niente, basta. Poi gli altri sono tutti. L'ultimo, che è Torino addio, è un esempio di videoteatro, siccome adesso va di moda il videoteatro. Per quel che riguarda la mia posizione teatrale, cioè io credo che il teatro che c'è oggi è un teatro un po' per non fumatori, cioè. Come dire, è una robetta un po',
1: cioè un po', sì, edulcorata in qualche modo.
2: Beh, sì, che ha il grave danno di, secondo me, di non creare più, non produrre più degli attori. Cioè, c'è chi va adesso c'è chi va a teatro per vedere una specie di cinema, no? Video contro video, musica ad alto volume, eccetera. E chi va a teatro per vedere se un pezzo di carne umana è ancora in grado di farti venire i brividi. Naturalmente il teatro inteso così ha bisogno di un testo, no?
1: Tra l'altro,
2: difficile che una...
1: no, certo, è curioso anche scorrendo il testo, che devo dire è un bellissimo oggetto questo libro, perché è interessante vedere, lei diceva prima, un attore, per dimostrare che anche un attore sa scrivere, nei testi che lei scrive in questa versione editoriale pubblicata da Aragno, ricordiamo, nel 25, ci sono lunghi brani oscurati, cioè come se fossero dei tagli alla propria stessa scrittura.
2: Beh,
1: questo è interessante.
2: Lì c'è un grande problema. Allora, quel testo lì è la storia di San Patrignano. Quel testo lì evoca quell'omicidio perpetrato nella macelleria di San Patrignano, che in realtà è un Antigone praticamente.
1: Sì.
2: È un Antigone. Io l'avevo scritto, mi vennero ovviamente delle lettere da parte della Moratti, di questa, dei finanziatori di San Patrignano, una firmata avvocato Taormina, l'altra firmata da Mariconda, che invece è un civilista di Milano. Quindi i danni erano penali e civili, e naturalmente io bloccai tutto, perché non sono miliardario, affrontare due. Allora accettai il discorso era che io sottoponevo il mio copione al figlio di Muccioli, il quale lo tagliava a suo piacimento, cioè le parti che lui reputava non idonee venivano tagliate, e ogni 15 giorni io andavo dall'avvocato Mariconda, dove questo copione mi veniva ripresentato tagliato. La cosa divertente è che il figlio di Muccioli tagliava esattamente quello che avrei tagliato io.
1: Quindi eravate d'accordo, incredibilmente,
2: esatto. Ridondanti.
1: Quindi erano degli ottimi tagli editoriali quelli dell'avvocato.
2: Esatto. E dopodiché non si andò a sentenza, perché fu un patteggiamento, e io scrivo una lettera, che il libro è pubblicata, che io mi devo attenere ai tagli, cioè a questo copione tagliato, cambiando ovviamente il titolo, non mettendo il nome di Muccioli, ma mettendo Creonte, cioè mettendo i personaggi dell'Antigone. E poi è stato, questo deriva da quella censura.
1: Senta,
2: certo,
1: torno
2: senso
1: ancora alla questione degli attori che sanno scrivere. Le faccio una domanda per uscire dalla narrazione del romanzo. Sì. Chi è il Franco Branciaroli quando scrive e chi è quando recita?
2: Dunque, scrivere, io faccio molta fatica perché non sono uno scrittore professionista, per cui non riesco a stare con le cose tipo a mattina, caffè, no? Scrivania, cioè,
1: Sì,
2: sigaretta.
1: 8 ore di scrivania.
2: No, non se ne parla neanche. Scrivo per rabbia quando dico basta, ti puoi decidere, dai, vai avanti. Allora, ci sono dei momenti, dei botti, diciamo, dei botti, e sono scritti tutti a botti, così a botti. C'è una differenza sostanziale tra i due libri. Che tu hai, cioè, perché uno, quello lì chiamiamolo romanzo, insomma, per capirci, è letteratura, cioè,
1: Sì.
2: l'altro è drammaturgia. Sono due
1: Drammaturgia.
2: cose diverse, perché sì, perché sono diverse, perché il drammaturgo non è veramente un creatore. Il drammaturgo è in realtà un organizzatore di materiali, cioè in genere parte da cose preesistenti, tutti quei titoli che tu hai fatto, no? Sono tutte cose preesistenti. Lo zio che tu hai citato, lo
1: Certo.
2: zio è un famoso racconto di
1: Sì,
2: Eichmann,
1: sì, sì.
2: cioè che il figlio di Eichmann, no, fu presentato, il bambino, gli presentarono il padre come lo zio. È una storia vera. E mentre invece la letteratura, quell'altra è pura invenzione. Ecco, quindi sono due cose completamente diverse. E l'attore che scrive. Appunto, scrive, in questo caso scrive in due modi diversi, cioè nel primo si mette a fare Hemingway, cioè, capito? Cioè,
1: Sì, grandi
2: sigaretta,
1: narrazioni
2: co.
1: o piccoli diari,
2: Esatto,
1: sì.
2: esatto. Invece nella seconda, diciamo, scrittura è più scientifica, in un certo senso è più scientifica,
1: Ed è
2: la
1: quello che
2: drammaturgia è più scientifica.
1: Risulta dal volume che ricordiamo è pubblicato da Ragno Editore nel 2025. Però in questo caso invece anticipiamo, diciamo qualcosa sullo spettacolo che sta per debuttare. Ricordiamo dal 2 al
2: Dunque,
1: 5
2: oh,
1: luglio.
2: sì.
1: Lei si
2: Questo.
1: confronta con un testo, in questo caso, insomma, un testo preesistente, per usare le sue parole, e guida
2: Sì.
1: un gruppo di attori insieme a Franco Brancaloli. Lo ricordiamo, ci saranno Emanuele Fortunati, Flavio Francucci, Ester Galazzi, Eros Pascale e Valentina Violo. Ci vuole dare qualche anticipazione di che cosa ci troveremo davanti con Don Giovanni e il suo pitbull, Franco Brancaloli?
2: Sì, allora questo testo è un classico, tipico commedia americana, potrebbero fare un bel film, cioè si tratta di John Fante che è malato, non vede quasi più, John Fante aveva veramente un pitbull, cioè aveva, proprio c'è anche la foto, che compie 70 anni, come in tutte le commedie americane del genere, al compleanno arrivano tutti i figli, no? Che non c'erano a casa, no? Arriva il figlio
1: Sì,
2: omosessuale, arriva il figlio che è
1: una
2: un famoso
1: riunione di
2: attore.
1: famiglia quasi.
2: Arriva una famiglia classica, ne abbiamo visti tanti di film così, no? Naturalmente che sia Natale, che sia Capodanno, dopo 10 minuti cominciano le liti, no? E tutto, ognuno tira fuori, no? Quindi i fratelli litigano, l'altro, e vengono fuori tutte le storie, no? Cioè, questo è l'impianto. Il protagonista è John Fante, che è famoso perché scriveva anche per il cinema,
1: Sì. Sì,
2: con grande risentimento,
1: ci
2: ovviamente, un
1: provava,
2: po' come
1: insomma,
2: tutti,
1: si sentiva
2: come
1: anche un
2: tutti
1: po' in
2: quelli.
1: colpa John Fante di
2: Esatto,
1: scadere
2: e
1: dalla
2: qui c'è
1: letteratura al
2: qui.
1: cinema di Hollywood, sì.
2: Sì, qui c'è tutta questa storia qui di lui che odia Hollywood, eccetera, eccetera. E c'è questo personaggio, il personaggio più divertente è la moglie di uno dei figli, che è una che del West Side, come dice, di New York, no? E come posso, che dice, si tira cocaina, poi si sciacqua le narici con la Perrier, con l'acqua minerale Perrier. Ed è una tremenda, che ha dei insulti meravigliosi, sboccati, soprattutto contro il figlio omosessuale, perché lei è sposata all'attore. Non è il figlio omosessuale. È questo, niente, quindi succede. Però la diversità rispetto al solito è che in genere finiscono male, no? Queste riunioni. Questa invece finisce bene, molto divertente, che però non posso dire
1: Eh
2: perché,
1: no, non ci
2: come
1: dica il
2: dire,
1: finale.
2: è un po'
1: Il finale
2: esatto,
1: no, però
2: finisce in
1: io.
2: maniera molto
1: Prego.
2: divertente.
1: Sì.
2: Dimmi.
1: No, stavo per chiedere una cosa che non si dovrebbe
2: Sì.
1: chiedere, ma
2: Com'è? Aspetta.
1: lei ha voglia di leggerci un estratto del testo in diretta, visto che le prove non sono ancora cominciate?
2: Sì, vediamo un po', aspetta, ce l'ho qui perché stavo appunto che devo imparare la memoria. Il problema è
1: È un
2: che io lo leggo e
1: esercizio
2: devo
1: di
2: imparare la
1: memoria
2: memoria.
1: in diretta sulla Radio
2: Sì,
1: Nazionale.
2: sì. Allora, guarda, lui si chiama Jonathan, non Kate. Lo sai anche tu quello che gli piace fare a quel cane. Vede una cosa, si allontana l'inghiotte, che sia un bastardino che sia un pollo, magari una di quelle papere di Sinclair. Gesù, queste papere! Te le sei scordate quelle maledette papere? Vuoi che lo sceriffo venga a farci un'altra visitina? Qui parla la moglie. Ma John, lo sai che a Rocco ormai sono rimasti soltanto metà dei denti? L'ultima volta il veterinario gliel'ha contati e me l'ha detto. È un po' stagionato per rappresentare una vera minaccia. Come me, no, ti puoi dire come me, anch'io sono un po' stagionato per rappresentare una minaccia. I pitbull uccidono. Un pitbull di 12 anni senza denti, cardiopatico, senza il cazzo, uccide. Aggiungici le deficienze intellettuali di quella checca di tuo figlio ed è come se avessi accostato un fiammifero acceso alla benzina. No, questo è un
1: Questo
2: pezzettino.
1: è il.
2: Vuoi sentire un altro?
1: Un altro pezzo, ancora abbiamo tempo. Sì,
2: Qui
1: prego.
2: lui parla del figlio attore calcolizzato, eh? Cioè, farebbe meglio eliminare l'alcol del tutto. Il vero problema di quel ragazzo non è il bere o la cocaina o i suoi attacchi depressivi. Il problema è quel suo matrimonio ormai marcio. Dozzine di volte ho visto la donna sbagliata distruggere un uomo, proiettare un'ombra perniciosa sul suo cammino, spegnerne la decenza e la creatività. Guai a minimizzare l'impatto di una femmina distruttiva. Eggi gli ha sporcato la vita fin dal principio, ha pisciato via tutta la loro fortuna con il suo fare smodato e indulgente. E secondo me da solo non ce l'avrebbe mai avuto un problema d'alcol. È stata lei e quella cricca pretenziosa delle side con cui si accompagna. Sniffano coca e poi si sciacquano le narici con la Perrier. Eccola qua la dote di Angie. In questo matrimonio lei ha portato avidità e dipendenza e mio figlio è una vittima, non lei. Ecco, questo così, lo so,
1: Per chi
2: sono
1: si
2: di
1: è
2: capo.
1: collegato adesso, questa era la voce di Franco Branceroli che leggeva all'impronta, facendo memoria, ci cioè ha confessato alcuni brani di Don Giovanni e il suo Pitbull di Dan Fante, che debutterà, ricordiamo, dal 2 al 5 luglio al teatro Caio Melisso di Spoleto per il 69° Festival Internazionale del Teatro. Forse Guido Barbieri mi
0: No,
1: guarda e
0: prima
1: mi dice qualcosa.
0: di salutarla, Franco Marcellino, una buonasera e un grazie
2: Buonasera.
0: di cuore anche da parte mia. Io faccio soltanto il mediatore tra voi e gli ascoltatori. Sono arrivati un po' di messaggi mentre voi parlavate ed è giusto restituirli a tutta la nostra comunità. Dice Luisa: che attore Branciaroli, molti spettacoli, gigante in Medea, memorabile nell'interpretazione di Céline, regia di Ronconi, che bello ascoltarvi. E poi ancora Gennaro che dice: che parole sante, il teatro che è carne e voce, non video, microfono, casse.
1: Beh,
0: Ecco,
1: direi che è un
0: no?
1: ottimo commiato. Io ringrazio anche a nome di Guido Barbieri e Franco Branceroli per essere stato qui. Ricordiamo il suo libro per Aragno Editore 2025, con ben 7 testi scritti da questo attore che incredibilmente scrive, ma che potete ascoltare al Teatro Caio Melisso dal 2 luglio. Grazie mille, Franco Branceroli, per essere stato con noi.
0: Grazie,
2: Prego.
0: grazie.
2: A voi.
1: E buona
2: Ciao,
1: serata.
2: ciao a voi, ciao.
1: Io sono ancora più emozionato di prima,
0: Bellissima questa. No,
1: probabilmente.
0: non l'avevi preparata con lui questa
1: Non
0: lettura,
1: lo dirò
0: eh?
1: mai
0: Non lo dirò
1: questo.
0: mai, però è
1: No,
0: stato un momento
1: non
0: bellissimo.
1: posso confessarlo, ma apprezzo l'enorme generosità di questo grande attore che è stato con noi, ma noi abbiamo un viaggio da compiere ancora. L'avevo introdotto e mentre la nostra splendida regia Giorgio Spolverini, che io ringrazio sempre per la sua accoglienza quando entro trasudato, ci sta collegando con i secondi ospiti, la seconda coppia di ospiti di questa sera, perché dicevamo stiamo andando invece in quel di Siracusa, dove se fa caldo a Roma, immagino a Siracusa in questi giorni, dove è in corso, ricordiamo, la 61ª stagione delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco. Ricordiamo c'è Antigone di Sofocle per la regia di Robert Carsen, che è ancora in scena fino al 30 maggio e poi tornerà dal 1 al 5 giugno. Ne ha parlato anche la mia collega Katia Ipaso nelle scorse puntate. Ci sarà Alcesti di Euripide di Filippo Dini, diretto, scusate, da Filippo Dini fino al 31 e poi dal 2 al 6 giugno I Persiani di Eschilo per la regia di Alex Sollè. Dal 13 al 28 giugno e Iliade da Omero con la regia di Giuliano Peparini. Ma questa volta non parliamo di spettacoli. Avevo detto che sarebbe stata una puntata sui generis ed è così perché ci vogliamo occupare di formazione con il neo responsabile didattico dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, Michele Dell'Utri, a cui do il benvenuto. Buonasera, Michele.
2: Buonasera, buonasera Sergio, buonasera a tutte e tutti.
1: Ben
2: Grazie
1: trovato.
2: dell'invito.
1: Ben ritrovato, ci siamo
2: Ben trovato.
1: sentiti qui in radio, ma noi abbiamo anche, va detto, insomma, speso tanti anni a lavorare insieme. Io e Michele abbiamo potuto tastare il polso del pubblico in tanti diversi territori ed è per questo che mi fa piacere dargli il benvenuto. Ma non è da solo che Michele Dell'Utri, perché dovrebbe essere con noi ed è con noi anche Annalisa Gurrieri. Buonasera, Annalisa.
3: Buonasera a tutte e a tutti. Grazie
1: Buonasera Annalisa, grazie di essere con noi. Se Michele è
3: a
1: responsabile
3: voi.
1: didattico di INDA, abbiamo insieme a Michele cooptato anche Annalisa Gurrieri, che è stata un'ex allieva dei percorsi di formazione guidati da diversi anni ormai da Michele Dell'Utri a Siracusa. Ormai ne è fuori, ha conseguito una laurea all'Università del Sacro Cuore di Milano, collabora con un importante Siracusa. Ormai ne è fuori, ha conseguito una laurea all'Università del Sacro Cuore di Milano, collabora con un'importante redazione milanese.

0: degli scenari veramente tanto grandi. Allora proviamo a partire dalle origini, forse Sergio, da dove parte questa riflessione sulla formazione e il teatro. Personalmente, formazione teatrale, pratica di palcoscenico, per quanto mi riguarda, sono sempre state un connubio inscindibile, l'uno nutre l'altro. Questo tipo di esperienza teatrale si è manifestata negli anni all'interno di Inda, in modo specifico all'interno di una sezione che è quella giovanile, per l'appunto, di cui Annalisa in qualche modo ne è
1: Testimone,
0: testimonianza,
1: certo, sì.
0: ecco, ne è testimone diretto. Una sezione che è nata in seno a un teatro come quello dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, come un piccolo esperimento per andare a sollecitare il territorio e capire se il territorio e in che modo, in che misura il territorio poteva rispondere alle sollecitazioni teatrali proposte dall'istituto. Il risultato è stato sorprendente. Io faccio una panoramica che va dritta fino ai giorni nostri, ecco.
1: Sì.
0: Se siamo partiti così timidamente con un gruppetto di bambini e bambine, circa 5-6 bambini e pochi adolescenti, 4-5 adolescenti, nel corso di questi ormai più di 10 anni l'Accademia ha istituzionalizzato una parte dedicata alla città e al territorio, con oltre 140 allievi, ma soprattutto che promuove insieme al Comune di Siracusa, promuove un percorso, tanti percorsi di formazione teatrale, in modo specifico uno che si chiama ProAgon, di cui abbiamo parlato qualche anno fa
1: Già.
0: anche, che ormai coinvolge 1.400 studentesse e studenti dai 5 anni ai 19 anni in percorsi di formazione teatrale. Formazione teatrale, quindi, che cosa vuol dire? Educazione al teatro, naturalmente, ma è anche un modo di ragionare noi sulla nostra funzione sociale e civile all'interno di un territorio, come teatranti, come comunità teatrante, ecco, come agenti di cambiamento. Al tempo stesso, è un importante dialogo e circolo, perché andiamo ad incontrare dei territori, dei cittadini e delle cittadine che magari, anche se erano un po' allontanati da questo tipo di esperienza, non la conoscevano, e si riavvicinano al teatro facendo un'esperienza diretta. Quindi, tanto per dare qualche numero che non è mai sintomatico di nulla, però aiuta a dare la misura, quest'anno abbiamo realizzato oltre 45 laboratori teatrali scolastici creando un coro. E lì l'idea di coro teatrale è un'idea che è nata negli ultimi anni, che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, quando ci siamo resi conto che i numeri crescevano, al tempo stesso le richieste del nostro presente, così come quando produciamo uno spettacolo, ecco, ponendoci lo stesso tipo di argomenti, lo stesso tipo di domande, ci siamo accorti che anche la formazione doveva proporre, la formazione teatrale fatta da un teatro pubblico, comunque a vocazione pubblica, doveva forse sperimentare e trovare dei linguaggi forse un pochino più adeguati alle sfide del presente. Da lì l'idea di fare dei laboratori diffusi, diffusissimi, anzi, ma che vanno a convogliare in un'esperienza all'interno del teatro, dove studentesse, studenti e docenti vanno in scena all'interno del teatro, ma formando un coro civile.
1: Senti,
0: Quest'anno
1: Michele, ti
0: erano
1: interrompo
0: 1.400.
1: un secondo, 1.400 studenti, forse è il caso di dare un saggio dei risultati di questo processo di ProAgon. È vero, abbiamo parlato lo scorso anno, avete ascoltato, per chi si è collegato ora, Michele Dell'Utri, neo responsabile della formazione di Inda, però ci hanno fornito due estratti di ciò che è andato in scena, se non sbaglio, lo scorso anno, il risultato proprio di questo coro ProAgon, che è, ora vi facciamo ascoltare un estratto che è una rielaborazione, a dire il vero, molto fedele all'originale, degli scritti di un grandissimo, non solo attore ma pedagogo del teatro, che fu Louis Jouvet, quindi un allievo di Jacques Copeau, per capirci, pubblicati in italiano da Bulzoni con il titolo Ascolta, amico mio, un saggio che in fondo è un sistema proprio di lettura del teatro come strumento di risveglio delle coscienze, per citare Bertolt Brecht, che è sicuramente, insomma, colui che ha interpretato la funzione sociale e politica del teatro. Allora, ascoltiamo una prima registrazione da questo Ascolta, amico mio.
2: Ascolta, amico mio. È a me stesso che parlo, parlo anche a te. Ti scrivo queste parole dopo una lezione perché possiamo conoscerci solo tramite qualcun altro con una frequentazione immaginaria. Scegli quello che vuoi diventare.

0: Ascolta, amico mio.
1: Ascolta, amica mia. Ci sono molte ragioni e necessità perché tu mi sia amica. Solo ad un'amica potrei scrivere queste parole. Ci sono parole che possono essere dette solo in amicizia, le parole intime. Hanno bisogno di un'amica.
0: Scrivo queste righe ad alta voce, da un posto lontano da casa mia, dai miei amici. Ho bisogno di un confidente, ho bisogno di amicizia. Tutto il teatro non è altro che amicizia. È lui che mi ha portato da scuola in questo luogo da cui ti scrivo e parlo.
2: Ascolta, amico mio. Non ti conosco, ma mi sei amico.
3: Perché io possa parlare, è necessario che tu lo sia.
0: Scrivo per discutere con me stesso.
3: O perché tu impari a discutere con te stesso?
0: Per conoscerci, abbiamo bisogno di un'altra persona.
2: Come in questo dialogo immaginario, in cui io parlo e tu mi ascolti.
4: Ascolta allora, amico mio.
0: Se ascolti queste parole mi sei amico. È a te che mi rivolgo per amicizia e simpatia.
4: Scrivo e parlo per qualcuno a cui voglio bene. Devi essere tu.
0: Ho bisogno di un ascoltatore amichevole.
4: Non è importante che sia sempre lo stesso, può cambiare.
0: Ma quello che conta è che chi ascolterà queste parole deve sapere che è mio amico.
4: E che lo sia davvero.
0: Riesco ad essere sincero in confidenza soltanto con un amico.
4: Nella solitudine, nella timidezza, nella distanza e nella lontananza, nel labirinto in cui ora mi trovo, ho bisogno di amicizia.
0: Ho parlato troppo a persone che non mi capivano. Mi sono versata in contenitori già riempiti, in bottiglie piene e ne esco tutto umido, insaccherato.
3: A chi indirizzare dunque queste mie confidenze, queste riflessioni, se non ad un amico? Io scrivo per trovare un amico, per chi lo diventerà ascoltando. Scrivo per amicizia anticipata, desiderata, necessaria. Parlo a chi avrà l'amore di ascoltarmi.
5: Écoute mon ami, ascolta amico mio, erano le parole di Louis Jouvet, reinterpretate da un coro che è arrivato a 1400 individui. Jouvet chiamava il segreto dell'attore quel segreto che va svelato e che va testimoniato rivelandolo. Allora, qui il salto poetico pensato da Michele Dell'Utri, che è in conversazione con noi, era proprio di reinterpretare questo carteggio in registrazioni che ricalcano in qualche modo l'idea di un messaggio vocale, una sorta di WhatsApp, che è qualcosa che tutte e tutti noi, adulti o meno adulti, utilizziamo. E ne abbiamo ascoltato un estratto, ma qui l'abbiamo presentata prima, abbiamo anche una vittima della passione di Michele Dell'Utri, Ainda, che è Annalisa Gurrieri, che ancora ringrazio per essere qui, e ci piace sapere proprio a caldo che cosa è stata per te, Annalisa, questa esperienza e dove ti ha portato, dove ti sta portando questa malattia del teatro.
6: grazie. La risposta è ampia, insomma, sarebbe ampia. Io sempre ripenso all'esperienza, alla sezione balestra, ma anche, insomma, a questa passione teatrale radicata ancora prima con i laboratori a scuola condotti da Michele, e come qualcosa a cui sono veramente grata. E più sono andata avanti nei miei studi, più l'ho realizzato, perché non solo ho coltivato appunto questa mia passione, ma io ho capito chi sarei voluta diventare, e questo per me è stato un regalo grande. Tra i pomeriggi, le notti a studiare i testi, le prove insieme, io ho capito che avrei voluto provare a giocare con le parole, a scoprire come poterle mettere insieme per raccontare la realtà, e questo poi si è, insomma, realizzato nel mio studio, nel mio percorso universitario e anche andando avanti. Ma un altro aspetto per cui sono grata alla sezione balestra è la possibilità di scoprire la mia città, sì. Perché saggi, letture sceniche, prove aperte hanno abbiamo avuto la possibilità di tenerli in luoghi culturali della città sconosciuti e quindi mi ha permesso di maturare un senso di appartenenza anche al mio territorio che mi porto dietro, ovviamente tramite il filtro prezioso, attento della passione teatrale. Quindi in questo senso
5: Prego, prego.
6: sono molto grata.
5: No, è molto interessante il fatto che da un'esperienza pratica ne sia uscita un'altra di studio. Io credo molto in questo, che attraverso la pratica si impari poi a scegliere il proprio percorso, e una volta che veramente ci si ammala di teatro non si guarisce più. Quindi Annalisa, so che tu hai anche
6: Ahimè.
5: curato la tua tesi di laurea, era proprio su questi percorsi, e adesso ti stai, come dicevamo prima, esercitando anche nell'osservare il teatro. Però hai citato un aspetto per me e anche per Michele, preparando questa intervista, molto importante, cioè quello della specificità geografica di una città complessa anche come Siracusa, lo sono tutti i territori complessi. E allora volevo chiedere, tornando
6: Assolutamente.
5: a Michele Dell'Utri, come si è formata negli anni e conformata e cambiata, forse evoluta morfologicamente negli anni, questa pratica pedagogica e di raccolta in un territorio, in rapporto a un territorio specifico, Michele?
7: Ma probabilmente diciamo è nata da una mancanza, che poi è un modo diverso di dire un desiderio, dal desiderio di nutrire e alimentare dei riscontri che erano agli occhi di tutti. Nel momento in cui il teatro usciva dal teatro e andava a sollecitare il territorio rispondeva, e rispondeva con entusiasmo, e forse potremmo dire un po' giocando con le parole, ma neanche troppo giocando, perché poi forse è stato proprio così. A un certo punto il territorio ha preteso, la città ha preteso, ha riscoperto il suo teatro, ha scoperto di avere un teatro preziosissimo, con un'esperienza preziosissima di cui non poteva privarsi, e ha scoperto anche che poteva rivolgersi a un'istituzione teatrale come appunto l'Accademia dell'Inda e l'intera fondazione per, tra virgolette, pretendere dei percorsi adeguati. Cosa intendo per adeguati? Un tipo di formazione teatrale che non è che si semplifica o diventa un'altra cosa dai processi teatrali che noi andiamo a mettere in campo quando costruiamo gli spettacoli che poi vediamo nei cartelloni. Il tipo di processo è analogo. La cosa che cambia chiaramente poi è la strategia, cambiano le tecniche che mettiamo in campo, però in qualche modo questo tipo di riflessione mi ha portato a gettare le basi anche del progetto didattico che poi ho presentato quando ho partecipato al bando per il ruolo di responsabile didattico e mi ha portato a una domanda che in qualche modo condivido con te perché mi interesserebbe il tuo parere. Un'accademia di teatro può essere sempre uguale al di là del luogo in cui nasce
5: No,
7: o di cui si
5: assolutamente.
7: fa espressione?
5: Per quanto mi riguarda, assolutamente no. Io ne approfitto per fare anche ammenda. Forse non ho presentato a dovere Michele Dell'Utri, che è attore, diciamo, di formazione e di professione, però hai avuto anche, Michele, sempre da ormai diversi anni, una grande esperienza proprio nell'ideazione e nella conduzione di progetti di formazione alla cultura teatrale. Come dicevo in anticipo, alcuni li abbiamo anche condivisi. Non solo, tra l'altro, con giovani, attenzione, ma anche con precise categorie proprio di cittadinanza, cittadinanza immaginata come potenziale pubblico. Dall'esperienza che io ho avuto sul campo, anche condividendola con te, no, se mi fai quella domanda, la mia risposta è no, non può essere ciascun territorio ha il proprio teatro, quantomeno la propria via di accesso. Penso all'esperienza che hai avuto, per esempio, nella compagnia di Claudio Longhi, al lavoro svolto sotto la direzione appunto di Longhi Aert, e poi adesso al Piccolo Teatro di Milano, dove esiste proprio un manipolo compatto di persone che lavora al servizio di una sorta, mi piace chiamarla così, di spaccio di cultura teatrale, nel senso che si va veramente in giro a seminare e anche a raccogliere, o forse, se non di cultura teatrale, almeno di cultura. Allora, nel risponderti che no, credo che ciascun territorio abbia, diciamo, la propria grammatica, chiedo a te, Michele Dell'Utri, com'è cresciuto in tutti questi anni il tuo sguardo su queste specificità, su questo site specific della cultura, che chiaramente poi l'abbiamo visto dall'esperienza di Annalisa Gurrieri, che abbiamo appena intervistato, si espande e trova nuove vie, però il seme è quello che è importante. Come di territorio in territorio si è modificato il tuo sguardo da un punto di vista pedagogico e di passaggio
7: Certo.
5: di, sì, proprio di competenze e di immaginario.
7: Io ho avuto una fortuna, devo dire, la fortuna di poter e ho la fortuna di confrontare più territori nella stessa stagione teatrale, diciamo, se parliamo così, ad anni scolastici. Quindi nel corso di questi 15-20 anni ormai, forse anche qualcosina in più, la fortuna di poter verificare in qualche modo delle pratiche in un territorio come quello di Siracusa e metterle a confronto involontario, no? Perché capitava, perché era il mio lavoro semplicemente che svolgevo contemporaneamente a Roma, ad ERT o negli ultimi 5 anni al Piccolo Teatro di Milano, mi ha consentito di nutrire questa riflessione e di rendermi conto quanto cadessi, eppure ci ho provato anche, in un tranello forse molto ingenuo ogni qualvolta ho cercato di applicare pedissequamente delle strategie, delle soluzioni che a Siracusa avevano un senso, mentre a Milano non l'avevano. Certo. Quello che ha avuto che sembra abbastanza ovvio, però bisogna un po' in qualche modo esperirlo, diciamo così. La cosa che invece ha avuto in comune tutto questo tipo di esperienza, e quello mi interessa veramente tantissimo, è un modus operandi. Il fatto di aver capito e, se vuoi, formalizzato in questi anni l'idea che i processi didattici di formazione teatrale, lì andiamo anche, forse potremmo spingerci a parlare quindi anche della formazione teatrale dell'attore e dell'attrice di oggi, ruolo a cui sono chiamato a una responsabilità che fortunatamente condividerò con tante persone che operano all'interno della fondazione, però diciamo la specificità della formazione dell'attore e dell'attrice oggi, che cosa vuol dire un attore e un'attrice che può lavorare, che si viene a formare, che verrà a formarsi a Siracusa, quali opportunità può avere? Allora ecco, lo sguardo si è nutrito anche della consapevolezza delle complessità o delle criticità, magari, che può offrire un luogo di frontiera, dove io uso frontiera nell'accezione più bella del termine,
5: certo.
7: Un po' quella di Sinisterra, no? Di luogo, sì, dove in qualche modo si mescolano le culture, dove i linguaggi si rimettono in discussione. E la cosa più bella è che ho scoperto che in questi anni, sperimentando da una parte il dramma antico come punto di partenza per un'azione teatrale, una riflessione teatrale, e il teatro contemporaneo negli altri teatri, che effettivamente in seno a quelle radici, a quelle storie e a quelle modalità di narrazione all'interno della città, ci sono gli strumenti per guardare a un teatro del futuro. Ecco, quindi, rispondendo in maniera poi semplice, che per me la formazione dell'attore e dell'attrice oggi diventa in qualche modo porsi il problema di che tipo di teatro stiamo costruendo.
5: Esatto.
7: E quindi di che tipo di mondo vogliamo costruire.
5: No, ma tra l'altro,
7: poi in qualche modo,
5: quale mondo possiamo costruire per spettatori e spettatrici, ma anche per attori e attrici? Mi fai tornare in mente di nuovo il Brecht che ho citato, che diceva che i drammi didattici non erano tanto didattici per chi li ascoltava, ma per chi li interpretava. Credo che questa sia un insegnamento da tenere con noi. Io ringrazio Michele Dell'Utri, responsabile didattico di INDA, e Annalisa Gurrieri, che ne è stata allieva e adesso veleggia verso altri lidi del teatro. Grazie di essere stati con noi. Noi
6: grazie,
5: vi salutiamo qui. Ma mentre salutiamo Michele e Annalisa, ci ascoltiamo un ultimo estratto di Ascolta amico mio. Siamo in radio, quindi Ascolta amico mio da Louis Jouvet, è il Proagon dello scorso anno INDA 2025.
8: Ascoltami, rivolgendomi a te, e anche a me che mi rivolgo. Parlo a quella ragazza che è in me, che da 15 anni non ha smesso di farmi domande e che continua a farmene. E mi costringe a scrivere e a parlare a te che non conosco, ma che immagino come un fratello, una sorella. Scrivo e parlo per dirti quello che so e quello che non so. Che non sono mai riuscita a capire, di me stesso e degli altri. Scrivo per dire l'enigma del teatro e di me stesso, poiché del teatro non si può sapere niente, ancor meno che di qualunque altra cosa.
9: Non c'è niente di più falso, niente di più vero del teatro.
8: È molto complicato, ma è l'unico enigma benefico nella vita degli uomini, l'unico efficace.
9: Tutto a teatro è fuso e confuso, tutto è riflesso.
8: Nei pochi momenti in cui saremo insieme, dobbiamo essere amici.
9: Non c'è altro modo.
8: Per me per parlare.
9: Per te per ascoltare.
10: Lasciati andare. Accetta.
9: Ascolta, riempiti di queste parole. Per quanto vane possano sembrare, più tardi le riutilizzerai. Ascoltare vuol dire prendere, ed in teatro si assimila, solo per restituire. Mi rivolgo a qualcuno per cui ho bisogno di nutrire amicizia, per darmi fiducia, per incoraggiarmi a parlare confidandomi, per avvicinarmi in questo tumulto che è in me, per raggiungere le idee. Ma se io dovessi cercare queste idee da solo, forse non ci riuscirei mai.
0: Da solo, i sentimenti e le sensazioni mi soffocano. Ma se mi rivolgessi ad un amico, la simpatia che proverei mi farebbe parlare. Forse sbrogliare più agevolmente ciò che provo o sento, le mie impressioni. Crediamo che gli altri siano come noi stessi, e noi non siamo mai quello che crediamo di essere.
5: E sulle note di una delle odes di Irene Papas e Vangelis parlavano voci molto giovani, quelle formate da Michele Dell'Utri, responsabile di Inda, con cui abbiamo parlato. Ma abbiamo tempo per un ultimo salto, Guido.
10: Eccoci.
5: E ce ne andiamo a Torino. Allora, a Torino va in scena il Torino Fringe Festival, che quest'anno ha come titolo Metropolis, il futuro che verrà. Quindi vediamo dal dramma antico verso il futuro che verrà, dal 19 al 31 maggio 2026 a Torino, e ne parliamo con due ospiti a cui subito do il benvenuto: la presidente e direttrice del Torino Fringe Festival, Cecilia Bozzolini. Buonasera Cecilia.
11: Buonasera, buonasera e grazie dell'invito.
5: Grazie a te. E l'artista e ideatore anche di un format di cui discuteremo, Massimiliano Luizzi. Buonasera Massimiliano.
12: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
5: Torino Fringe Festival nasce nel 2013, si ispira ovviamente ai modelli di Edimburgo e al Festival Off di Avignon. È un festival multidisciplinare di teatro off, appunto, di arti performative, che ha come obiettivo primario quello di rendere lo spettacolo dal vivo un'esperienza il più possibile connessa al tessuto urbano. Ne parlavamo adesso proprio di site specifics, se avete ascoltato questo pezzo di trasmissione, e ricordo anche che insomma è una storia giovane ma molto intensa. La manifestazione del Fringe ha ospitato oltre 380 compagnie tra nazionali e internazionali, coinvolgendo più di 160.000 spettatori. Allora, Cecilia Bozzolini, che è un'attrice e un'operatrice teatrale, riferimento in particolare nel panorama piemontese, con una solida esperienza nel teatro, guida questa macchina. Chiedo subito a Bozzolini, a Cecilia, il tema di quest'anno, Metropolis, il futuro che verrà, sembra quasi una profezia che sia vera. C'era un film di Lang,
11: esatto, sì,
5: no, del 1927, sì, intitolato Metropolis, che era ambientato proprio nel 2026. Credo che non sia un caso. Come avete declinato questa visione distopica nel programma di oggi, Cecilia Bozzolini?
11: Esatto, esatto, esatto. Il tema di quest'anno è proprio un omaggio al film di Fritz Lang e questa sua visione di 100 anni dopo, che direi che è stata piuttosto profetica, perché il film è ambientato proprio nel 2026, e quindi noi abbiamo colto questo omaggio del centenario dell'uscita, ma non solo dell'uscita, ma anche proprio dell'anno dell'ambientazione. Quindi il festival è un festival non solo multidisciplinare, il programma è ibrido, convivono veramente molti generi, e ci tenevamo comunque a non solo omaggiare, ma anche a utilizzare questa tematica proprio per, come dire, ancor più sottolineare quello che è lo spirito del festival, che dicevamo prima. Cioè, il festival nasce nel 2013, è un festival quindi off, che avviene in luoghi non convenzionali, è un festival diffuso dunque in più luoghi di tutta la città di Torino, un festival ipertrofico, perché veramente ci sono queste 274 repliche quest'anno di 14 spettacoli a settimana. Adesso stiamo giusto iniziando, domani è la seconda settimana, si va quindi dal teatro di prosa, alla stand up, alla commedia, al visual, video mapping, musica, quindi ce n'è veramente di per tutti i generi. E dunque anche questo omaggio a una riflessione di cos'è adesso, oggi, Metropolis, non solo Torino ma anche in altre città europee ed extraeuropee, che cosa succede nel rapporto tra artificiale e umano, e che soprattutto cosa vogliono dire gli artisti rispetto a questo tipo di programma che è così ibrido, multiforme, variegato e contaminato.
5: Proprio un artista abbiamo scelto di invitare, ho chiesto a Cecilia Bozzolini di nominare una persona, abbiamo parlato di tessuto urbano che sicuramente dal 2013 a Torino ha cambiato molto. La scelta di Cecilia Bozzolini è caduta su Massimiliano Rizzi, che abbiamo introdotto prima, ma non è casuale la scelta, nel senso che oltre che portare un proprio spettacolo, Massimiliano cura insieme a Cecilia un format intitolato Late Night Fringe Show, che andrà in scena il 21 e il 28 maggio, il 28 maggio, in uno dei luoghi appunto diffusi di questa sorta di festa del teatro. Allora parliamo di questo Late Night Fringe Show, Massimiliano Luizzi, come avete deciso di mettervi in gioco in prima persona, anche proprio sul palco nel ruolo di padroni di casa, un po' fuori asse in qualche modo, e come il tuo lavoro, Massimiliano, di attore si ibrida con l'ospitalità di altri artisti, che ricordiamo in un late night, quindi che comincia a mezzanotte meno un quarto l'evento, Massimiliano.
12: Sì, il desiderio era di riprendere qualcosa che a partire un po' alla, in un certo senso mi verrebbe da dire la mia giovinezza, sono ancora un giovane 48enne, però un format, un modo di fare satira che ultimamente, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, poi io e Cecilia ci siamo trovati subito su molte delle idee, anzi quasi tutte direi, è un modo di fare satira, di fare intrattenimento che non sia solo e soltanto intrattenimento, ma sia cultura, satira, riflessione e divertimento, per carità. Quindi una trasmissione su frequenze occupate, questa era la nostra, partivamo da questa idea, è qualcosa che riprenda la grande storia italiana di Avanzi sulla testa,
5: sì, esatto.
12: Insomma tutta quella stagione di grandissimi comici, autori e satira che hanno fatto,
5: sì,
12: insomma, la storia.
5: L'Ottavo Nano,
12: ci
5: ricorda anche,
12: esatto,
5: che la satira andava in TV molto più spesso che oggi e invece
12: no,
5: oggi
12: no,
5: ha...
12: andava in TV,
5: oggi certo,
12: no.
5: Oggi ha bisogno del teatro. Io torno da voi, Cecilia e Massimiliano, ma ascoltiamoci un estratto di uno spettacolo a cui sono molto affezionato e che torna a Torino, il testo di Francesco Niccolini, la Compagnia del Sole lo produce e la voce che sentite a breve è quella di Flavio Albanese, nell'universo è un materasso.
10: C'era un enorme buco, una voragine, e dentro questa voragine

cose, Rono, esistono solo se le illumini. Anche tu fai parte di questo universo, realtà o illusione che sia.

0: La voce di Flavio Albanese che raccontava l'universo come un materasso attraverso la fisica quantistica. Siamo a Torino, è in scena il Fringe Festival, ne stiamo parlando con Cecilia Bozzolini e Massimiliano Loizzi, che pure porterà un proprio spettacolo dal titolo, scusatemi, Fabbrico, storia di un paese antifascista, un racconto civile che proprio appunto narra una comunità antifascista, come si diceva, tra satira, teatro civile e narrazione. Torno brevemente, abbiamo ancora qualche battuta dalla direttrice artistica Cecilia Bozzolini per chiedere come selezionate questi spettacoli, considerando che sono spettacoli che tentano appunto di rispettare dei valori etici, di resistenza, di impegno civile che puntano al futuro, Cecilia.
1: Sì, allora noi abbiamo una call, un bando che solitamente esce in autunno, intorno a settembre. Quest'anno sono arrivate più di 700 candidature, non solo dall'Italia, ma dall'Europa e anche extra-Europa. E da lì noi insomma, facciamo una selezione che va poi a concludersi con questi 28 spettacoli che sono in programma. E questi spettacoli cerchiamo di insomma, di dare un equilibrio al programma che sia veramente comprensivo di generi, di tematiche affrontate. Quindi, appunto, adesso abbiamo appena ascoltato Flavio Albanese con Universo Materasso, che tra l'altro sarà un evento, sai, specifico, e quindi è stato proprio rimodulato in occasione di questo evento che sarà ospitato dal Planetario di Torino, quindi con una proiezione, ma non solo una proiezione, proprio un viaggio dal vivo nell'universo. Noi ci teniamo molto comunque a ospitare spettacoli in luoghi che non sono proprio convenzionali e che quindi magari richiedono anche un site specifico, un adattamento proprio in occasione del festival, ma
0: Noi
1: anche
0: non vediamo
1: rispetto al
0: l'ora
1: luogo.
0: di venire a scoprirli. Noi ricordiamo fino al 31 maggio a Torino, andate in giro per le strade e trovate il teatro. Io ringrazio di cuore Cecilia Bozzolini e Massimiliano Loizzi per essere stati con noi e
2: Grazie a voi, grazie a te.
0: auguro un'ottima serata
1: Grazie,
0: e ci
1: grazie.
0: lasciamo con un altro estratto che questa volta è Re Pipuzzu Fatu a Manu, fiabe calabresi della tradizione, scena verticale della produzione, Dario De Luca, la voce che sentite.

0: Ve lo conto.
1: Vi conti Pipuzze da Reginotta.
2: Un giorno il padre la chiamò e le disse:
3: Figlia già mia, ma perché non ti vunzurà?
2: Ma io non capisco, e ne sono venuti tanti.
4: E non mi sono piaciuti, va buono.
2: Tutti giarciagalli, spamponi, brutti, cicati, pirchi, tamarri, ragapiedi.
1: Allora la mattina dopo prese un cavallo, un poco di denari, chiese al padre la santa benedizione e partì all'antra santa in cerca del marito.
4: E se mi dice a no?
2: Allora cominciò a gridare: chi se lo compra, chi se lo compra, venite, venite, venite,
0: città! Le disse Re Pipuzzo: che sogno risvegliato!
2: Ma com'è che ti trovi qua? È tanto tempo che ti devo cercando,
1: disse la Reginotta, e gli raccontò tutte le paturnie che aveva patuto.
2: Giunti alla fine, io però vorrei sapere la verità.
1: Eh sì, la verità.
5: Calamaro, con la forza di tuo razzo, e mi fanno masculazzo. Pessi amici mi ti spasto, pessi amici ti rimpasto.
6: Dialetto lucano di Dario De Luca, al quale, a lui e a tutta Scena Verticale, auguriamo un buon fine festival a Castrovillari, 26esima edizione di Primavera ai Teatri fino al 31 maggio.
7: Sergio Logatto, grazie per tutto il racconto di questa ora di Teatro in Prova. Ti ritroveremo credo lunedì prossimo da queste parti, e io giusto vi posso rimandare a domani, la serata dedicata a Paolo Poli. Penso che ti faccia piacere, con Lucia Poli, Pino Strabioli, Milena Vukotic, Arturo Bracchetti e Filippo Timi, con Lorenzo Pavolini che guiderà le danze. Io vi ricordo velocemente che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Gianluca De Scienzi ha curato la parte tecnica questa sera insieme a Fiore Liborio, Giorgio Spolverini regia, Guido Barbieri invece qui al microfono. Vi lascio a Battiti, come sempre, la notte di Radio 3, e secondo le consuetudini, le regole e i doveri, a tutte e a tutti una notte serena.

Eccoci, eccoci qui, è un batterista, produttore, beatmaker e ingegnere del suono tunisino di base tedesca, Tarek Zarrug, ad accogliervi ad una nuova notte di battiti. Dunque, benvenute e ben ritrovati a Radio 3. Un caloroso saluto da Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore, Chiara Colli e Simone Sottili. Tarek Zarrug, che abbiamo ascoltato ora, ha unito nome e cognome per costruire il proprio nome d'arte che diventa Tarug. E con questo alias ha firmato anche l'ultimo lavoro che si intitola Shot. Il produttore e compositore tunisino-tedesco in questo disco affronta le proprie origini, mescola strumenti tradizionali e sonorità elettroniche contemporanee, usa come base di partenza e ispirazione del materiale audio personale come registrazioni vocali del papà e di altri familiari, usa fotografie e registrazioni ambientali, anche per cercare di catturare, scrive, l'esperienza sensoriale del paesaggio tunisino, di acqua e vento. E insomma, Tarug lavora in una dimensione intima tra passato e presente, tra tradizione e memoria. Shot, dunque, è il titolo del suo ultimo album, pubblicato a fine marzo da Denovali Records. È uscita a metà maggio, invece, la splendida colonna sonora curata da Reka Cisser e Radwan Ghazi Moumneh e realizzata per il film di Philippe Garrel, Le Révélateur, una pellicola del 1968 parigino, della quale Moumneh è affascinato proprio per l'approccio sperimentale del film, ma anche per le tematiche di crisi familiare, di concetto di casa, dei riflessi di tutto ciò sui bambini e per i doppi sensi del titolo, che prende il nome da un termine francese usato per descrivere lo sviluppo dei negativi cinematografici. La musica creata dal duo è davvero potente, bellissima, allo stesso tempo austera e luminosa, eterea e inquietante. Ascoltiamola subito insieme con il brano Kamsa, Reka Cisser e Radwan Ghazi Moumneh.

Violoncello, bouzouka, rababa, elettronica, voce e voci, sonorità polverose e teneramente ipnotiche, queste le musiche costruite da Radwan Ghazi Mumneh dei Jerusalem in My Heart, da Rekha Csizer, compositrice, cantante, artista multidisciplinare ungherese transilvana che spazia tra musica contemporanea, teatro e cinema anche con il nome d'arte Vitz. E sono musiche create, come dicevo, per accompagnare le immagini del film di Philippe Garrel, ma, e questo vale per tutte le colonne sonore che sanno emozionare, reali o immaginari che siano, originali o realizzate quasi 60 anni dopo come questa, e sono musiche che possono esistere perfettamente anche da sole, in assenza di immagini. Csizer e Mumneh si sono incontrati nel 2018 ad un festival in Svizzera e fu proprio quest'ultimo a suggerire una collaborazione sul film di Garrel, che poi hanno eseguito per la prima volta dal vivo nel 2023 come performance live del duo, improvvisata ma all'interno di strutture più consolidate. Poi, dopo averla eseguita dal vivo diverse volte, hanno fortunatamente pensato di registrare questa colonna sonora alla fine del 2025, e sono nate queste versioni che loro hanno descritto. Sono brani composti attraverso l'improvvisazione. Le Révélateur è la colonna sonora di Rekha Csizer e Radwan Ghazi Mumneh, dedicata all'omonimo film di Philippe Garrel. In arrivo ora Battiti, un'altra collaborazione notevole, è quella che si è concretizzata tra il duo sperimentale canadese New Age Doom e il leggendario cantante frontman dei Bad Brains, cioè HR. L'idea di partenza, scrive la band, era quella di portare HR in uno spazio sonoro che non esplorava da tempo, ma che ha decisamente contribuito a creare e a plasmare, cioè quell'incrocio tra hardcore caotico e dub etereo. Il risultato è un disco intitolato Angels Against Angels, che noi iniziamo a sfogliare partendo però dalla fine, dal brano Ama Seganalo, Part 1 and 2, New Age Doom featuring HR. Sì.

0: Sì.
1: Metal e hardcore da...
0: I'm a singing hello. Sì.
1: Metal e hardcore, dub, elettronica, progressive, psi...

Alina Petrova al violino elettrico, ma poi c'è anche il chitarrista Tim Lefevre, il trombettista Dan Rosenboom, il sassofonista Gavin Templeton, la batterista Benedict Pierleoni, DJ Crook One e Cola Wars. E insomma, un bel lavoro corale che ha riportato il New Age Doom tra punk e dub e li ha riportati anche alle atmosfere create per Lee Scratch Perry's Guide to the Universe del 2021. Angels Against Angels è invece il titolo di questo album, uscito a marzo scorso per l'etichetta di Toronto, We Are Busy Bodies. E allora anche noi ci spingiamo ancora di più nel territorio nevare del dub, grazie ad una ristampa preziosa curata da Real Rock Records, ristampa del disco Warriors firmato da Addis Rockers, un album importante del dub britannico pubblicato nel 1984 e poi mai più ristampato, un lavoro che si pensava perduto e che ruota intorno al genio sonoro di Tony Addis e di un altro studio di registrazione londinese molto importante, quello di Ladbroke Grove, Addis Ababa, studio strettamente legato al grande Jash Haka, caro amico di Tony Addis. Infatti l'album è stato prodotto durante sessioni di registrazioni notturne, quando lo studio non era prenotato da altri artisti. Il nucleo centrale di Addis Rockers erano Tony Addis al basso e alle tastiere, Mark Addis alla batteria e Victor Addis, cioè Victor Cross, che ha fornito le parti vocali, il lavoro che troviamo ancora attualissimo. Questa è Third World War Dub, Addis Rockers.

E questa notte qui a Battiti su Radio 3 ritorniamo alle danze sensuali dei PS5, il gruppo capitanato da Pietro Santangelo, che ha dato alle stampe un disco di 5 tracce che vogliono evocare un mondo dionisiaco di piacere, ma anche di ritualismi, gettando un ponte attraverso il Mediterraneo, un ponte che ci porta da Napoli fino all'Afrobeat nigeriano, con Pietro Santangelo ai sassofoni, flauto, voci, fujara e percussioni. Ci sono Giuseppe Giroffi ai sassofoni, Vincenzo Lamagna al basso, Paolo Batà, Bianconcini alle percussioni e Salvatore Rainone alla batteria. Il disco pubblicato da Caffè Safora Records si intitola Baccanalia e il brano che abbiamo ascoltato era Cosmos. Atmosfere e ritmi che si fanno segnatamente mediterranei e nello specifico siciliani nel disco dei Lero Lero, dal quale ascoltiamo A Ieri Ci Passava.

Alessio Bondi, Donato di Trapani, Giovanni Parrinello e Fabio Rizzo, ovvero Lero Lero, il loro approccio antifolcloristico che cerca e trova nella tradizione siciliana gli elementi più liberi per portarli nel contemporaneo e rimodularne la carica trasgressiva attraverso l'elettronica e non solo, che entrano in rapporto creativo con i melismi microtonali e con i suoni ipnotici di Zampogne e Marranzani, tra le altre cose. A Ieri ci passava il brano che abbiamo ascoltato, tratto da questo loro disco omonimo intitolato Lero Lero. Il brano era una rielaborazione ispirata ad un canto di sdegno registrato nella grigia nel 1955, nel quale il pretendente di una donna evidentemente non ricambiato esprime tutto il suo sarcasmo rabbioso.

La ricerca sulle espressioni artistiche più antiche, le tradizioni popolari che hanno lasciato il passo al mainstream e che ora vengono riprese da molti musicisti con l'intenzione di farle uscire dalla dimensione museale e di una supposta autenticità. I Lero Lero, che abbiamo ascoltato prima, lo chiamano un approccio antifolcloristico, le Cocagna invece una visione del folk sovversiva e liberatoria. Le Cocagna, ovvero Caroline Dufaux e Lila Freis, alle voci e al tambourins de cordas, uno strumento molto particolare e antico che sopravvive nelle musiche tradizionali dei Pirenei tra Spagna e Francia, musiche tradizionali che le Cocagna rielaborano, come il brano che abbiamo appena ascoltato, La Majorana, tratto dal loro nuovo disco intitolato Flam Folklore, uscito per l'etichetta Les Disques Bongo Joe e dal quale ascoltiamo un altro brano, la title track Flam Folklore.

0: Troudia, qui me place dans ton drôle d'une capule troudia.
1: Couhote loup,
0: est-ce que t'es loup? Et belle usis sur l'impôt.
1: Couhote loup,
0: est-ce que t'es loup? Ni n'auram pas y'a mes proues. Et quand parle Zuxita, chesca te vergogna. Et quand parle Zuxita, chesca te vergogna.
1: Clame tes loups,
2: exclame tes loups.
0: La réplique des cas de jour.
1: Réclame tes loups,
0: exclame tes loups. Ni n'auram pas y'a mes proues.
1: Pensa loup carmaille.
3: Crane folklore,
4: Amelibiai,
3: Capit folklore,
4: Alionadao,
3: Hardit folklore,
4: Porcalasao,
3: Pelit folklore,
4: Luki Renau,
3: Hardit folklore,
1: et las bendemios,
3: Dardar el latero,
1: Weitan
3: la ribero,
1: et que me en cuero,
3: la la la
5: Flamme folklore, il folklore incandescente, la musica occitana rivisitata e anche se vogliamo estesa dalle Coccagna, duo di musiciste francesi che aderiscono a un movimento molto ampio, direi anche globale, di valorizzazione creativa e contemporanea delle tradizioni musicali locali. Flamme folklore era il titolo del brano e del nuovo disco di questo bel duo francese, un disco pubblicato dalle Disc Bongo Joe. Musica di tradizione che da sempre investe gli interessi e l'espressione artistica di Paolo Angeli, una conoscenza che il musicista sardo ha potuto approfondire con un maestro come Giovanni Scanu e che si è innestata sulle pratiche improvvisative di ricerca legate allo strumento così particolare di Paolo Angeli, della sua chitarra sarda preparata e anche al suo amore per le musiche eterodosse. E lo strumento, la musicalità di Paolo Angeli nel suo nuovo disco entra in relazione con la pratica musicale sarda per eccellenza, quella del canto a tenore, che in questo disco, e non solo in questo disco, diventa narrazione storica del passato e del presente legata alla terra sarda anche attraverso i versi di alcuni poeti isolani e attraverso le registrazioni sul campo ambientali o vocali che si sentono nelle varie tracce tratte da Vinti e Maiu. Questo è il titolo del disco e del brano che ascoltiamo questa notte a Battiti, Paolo Angeli e tenore Murales de Orgosolo.
6: Beh, allora è San Murra, sì o no?
7: Dai,
6: sei a Servadò, da?
7: Sei a
6: Bella!
7: Bella!
6: Sei!
7: Sei!
6: Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei! Sei!

0: segreteria di svolge sul poligono militare, il giornalista non commenta, la domanda un commenta, se si è nervoso, riceve un militare, ovviamente non siamo preparati, ecco, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Ci siamo preparati a non riceverli, diceva una voce di donna sulla coda del brano che abbiamo appena ascoltato dal nuovo disco di Paolo Angeli insieme al tenore Murales de Orgosolo, e il riferimento era alla lotta intrapresa dai cittadini di Orgosolo contro l'occupazione da parte dei militari dell'esercito italiano di un terreno che veniva usato dai pastori del paese per il bestiame, perché i militari volevano collocare lì un poligono di tiro. Il 19 giugno del 1969 3.500 cittadini di Orgosolo iniziano l'occupazione dei campi nella località di Pratobello. Dopo alcuni giorni di occupazione nei quali non si verificò alcun episodio di violenza, l'esercito si ritirò. Questa è la storia della rivolta di Pratobello, raccontata anche in questo disco e in questo brano Salota e Pratobello.
2: Zuvinti a Sant'Andria, proe proe, vin in partito schinsarò banzande, da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzones in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutinde e truvando.

avilidos pensende a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più in contratto. Questo obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto siverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai siverro e dai sannata mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilata.

0: unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a quando la raggiunta s'intesa. Sor delegato da esassemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchedda nas armanos e narana, custa sì che è valentia.
1: Paolo Angeli, chitarra sarda preparata, voce ed elettronica, e il tenore Murales de Orgosolo, Franco Corrias, Salvatore Musina, Cosimo Mureddu, Maurizio Bassu e Antonio Musina. Li abbiamo ascoltati in questo nuovo disco intitolato Vinti e Maiu. Il canto a tenore sta alla Sardegna come il gamelan sta all'Indonesia e in particolare all'isola di Giava, dove è avvenuto l'incontro tra il produttore attivo a Milano Daniele Guerrini, in arte Heath, musicista che prende volentieri ispirazione dal folk più mistico, e Tegu Permana, in arte Tarawangsawelas. Proprio a Bandung nel 2017 si sono incontrati questi due musicisti e da allora ha iniziato a prendere forma il disco che ascolteremo a breve, con un successivo intenso scambio di file tra i due musicisti e poi ulteriormente elaborato durante il loro tour dal vivo. È un disco che è fortemente influenzato dalla tradizione musicale indonesiana, a partire dagli strumenti utilizzati, strumenti che poi si innestano nel tessuto elettronico, in un rapporto molto stimolante tra dentro e fuori, da cui nasce il neologismo Duori, che è anche il titolo del brano e del disco che ascoltiamo ora qui a Battiti, disco uscito a nome di Heath e Tarawangsawelas per l'etichetta Strong.

Puzzle Building è il primo brano da The Button Jar della pianista Yvonne Rogers che ascoltiamo stanotte, un album che contiene 14 brani, tutti piuttosto brevi, delle piccole miniature, diciamo, ispirate alla sua infanzia. Button Jar è il nome inglese dei barattoli di vetro con il tappo ermetico ed è un oggetto che nella vita di Yvonne Rogers ha avuto un ruolo importante proprio nella costruzione della sua creatività. Lei è un'artista che è cresciuta nel Maine, in un contesto rurale, con pochi elementi che la distraessero dalla natura che la circondava, e parte dei giochi di fantasia con cui si divertiva nascevano proprio grazie a questo barattolo di vetro in cui la madre conservava oggetti colorati, riutilizzabili, pensati proprio per costruire appunto giocattoli, strumenti, invenzioni che hanno fatto sì che per Rogers il contenitore di vetro fosse sinonimo di immaginazione. Il barattolo e la natura, appunto, il senso di libertà e di leggerezza che il fatto di essere circondati da qualcosa di così grande e incontrollabile come semplicemente un paesaggio può permettere di percepire sono i protagonisti dell'infanzia di Yvonne Rogers al centro di questo suo primo disco in solo uscito per Pure Classic Records l'8 maggio scorso. Abbiamo ascoltato appunto Puzzle Building, il brano da cui siamo partite, mentre i prossimi due pezzi che ascoltiamo sono First Attempt e poi Little Dance.

Dal Maine di Yvonne Rogers passiamo all'Australia. Il prossimo album che andiamo ad ascoltare è un altro lavoro solista ed è firmato da Alistair Spence, si intitola Always Ever ed è il secondo suo album in piano solo totalmente improvvisato dopo Whirlpool del 2020. Alistair Spence attraversa qui diversi approcci, preparazioni dello strumento. Anche in questo caso i brani sono piuttosto brevi e molto diversi l'uno dall'altro. Noi iniziamo subito con un primo pezzo dal titolo Top Spinner.

Sono stato a lungo interessato al colore del suono. Quando sono al pianoforte, spesso sono più interessato in quello che accade dopo ciò che può essere considerato un errore che dal suono della nota al pianoforte più convenzionale. Il mio obiettivo è quello di interrompere i preconcetti e semplicemente essere nel momento il più possibile. Queste le parole del pianista australiano Alistair Spence in riferimento al suo approccio compositivo ed improvvisazione mentre stiamo ascoltando il suo ultimo album Always Ever, uscito il 24 aprile, e da cui continuiamo a selezionare ancora un brano.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Orlando di Lasso. Suzanne Anjou, chanson. Intavolatura per liuto di Anonimo. Stephen Stubbs, liuto.

0: Di Orlando Di Lasso abbiamo ascoltato Suzanne un jour, chanson, intavolatura per liuto di Anonimo. Stephen Stubbs, liuto.
1: Manuel de Falla, Siete canciones populares españolas. El Paño Moruno, Seguidilla Murciana, Asturiana, Jota, Nana, Canción, Polo, José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.

di Manuel de Falla avete ascoltato Siete canciones populares españolas. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte. Paul Dukas, L'apprentis sorcier, L'apprendista stregone, scherzo sinfonico. Orchestre National de France, diretta da Georges Prêtre.